0: Volkswagen Era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Kiss Kiss.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Kiss, kiss. Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Convieni al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
4: Congratulazioni!
5: A degustarci il cocomero.
4: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Kiss

0: non siano quelli che aspetti per cantare. L'appuntamento è già fissato. 31 agosto. Tornano i 5 minuti d'amore. Torna Daddy Kiss con Marco e Raff. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 'cause I will leave the light on.
1: Quest'estate leggerai quella chat, quella strana, quella che farai vedere a tutti. Non cancellarla. Dal 31 agosto potrebbe diventare una canzone.

0: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
1: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
0: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e amminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Che stai scegliendo?
4: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
3: Ok, ma con che mele è fatto?
4: Non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
3: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
4: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
3: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da un litro e 75 a 5.

sera ha una sua colonna sonora, quella giusta, della musica più bella che ti accompagna fino a casa. Dal 31 agosto torna Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss. Wow.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Kiss Kiss.
2: Pronto.
3: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
2: Los Angeles, 1981.
3: Quando arriva qualcuno di nuovo.
4: Un ragazzo nuovo piaci?
3: Non sai mai.
2: C'è qualcosa che non va in lui.
3: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
2: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
3: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Kiss, kiss. Can't
6: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin. La spesa intelligente.
0: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte è stato ascoltato dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid, in qualità di ex premier che guidò il paese nella fase più drammatica della pandemia tra il 2020 e l'inizio del 2021. Potete scavare quanto volete, non troverete mai qualcosa di illecito per quel che mi riguarda, ha detto il leader pentastellato nella sua lunga relazione introduttiva, accusando il centrodestra di aver creato un plotone di esecuzione contro di lui e Giorgia Meloni di essere la regista degli attacchi nei suoi confronti. La verità sul Covid non è un attacco politico ma un diritto degli italiani, la replica sui social della premier. Il conflitto Stati Uniti-Iran, Donald Trump torna a dirsi fiducioso sulla conclusione di un accordo a breve per la stabilizzazione del Golfo Persico. Iran e Oman sono giunti alle fasi finali della stesura di un'intesa temporanea per regolamentare il passaggio dei mercantili nello stretto di Hormuz, si attende la conferma ufficiale. Intanto resta in vigore il blocco navale americano nei porti meridionali dell'Iran. Inchiesta sul rogo di Capodanno a Crans-Montana. Nella tragedia morirono 41 persone, 6 le vittime italiane, 14 quelle ferite, tutte giovanissime. La procura di Sion respinge la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime, né i costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. La Farnesina ha già presentato ricorso. La cronaca, una 14enne della Repubblica Ceca è morta durante un'escursione sul gruppo dell'Atemar al confine tra l'Alto Adige e il Trentino. Secondo le prime informazioni, la giovane turista straniera stava percorrendo un sentiero quando è scivolata precipitando per una cinquantina di metri e non ce l'ha fatta il 17enne di Trento che sabato scorso si era tuffato da un pontile a Jesolo andando a sbattere violentemente la testa sul fondale. Dopo giorni di agonia, il giovane è deceduto nelle scorse ore. L'addio a Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni, i funerali del poeta e cantautore si terranno domani in forma strettamente privata, come da lui richiesto, a Pavana in provincia di Pistoia dove è deceduto, mentre per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e di salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa in settembre. Siamo allo sport con il nuoto. Agli europei di Parigi, Chiara Pellacani ha conquistato il quinto oro nel sincro 3 metri insieme a Elisa Pizzini. L'Italia sale così a quota 19 medaglie. Infine il calcio. L'UEFA conferma la sua posizione nei confronti della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino e con una nota ufficiale ribadisce il boicottaggio delle competizioni FIFA. Le condizioni richieste, si legge, non sono state soddisfatte. Nulla è cambiato. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa a tutti.
1: Quest'estate dormi qualche minuto in più. Poi, da lunedì 31 agosto, la sveglia torna ad avere il sorriso di Max Poli e la Leti.

Non ricordiamo sempre una data, ma ricordiamo perfettamente una canzone. Perché certe melodie non segnano il tempo, segnano le emozioni. Dal 31 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Solo

sono strade che conosci a memoria, eppure ogni sera raccontano qualcosa di diverso. Un semaforo, una canzone, un pensiero. Dal 31 agosto torniamo a fare quella strada insieme con Rita Manzo e Portami a casa Kiss Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
5: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
7: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
7: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...

volte basta cambiare prospettiva, guardare le cose al contrario. C'è chi lo fa per gioco e chi riesce persino a riconoscere una canzone. Dal 31 agosto tornano i Corrieri di Kiss Kiss, oh, con Alfio e Ciro, e torna anche il Reverse.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni, lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tratta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss Kiss!

Noi ti aspetteremo qui da lunedì 31 agosto con Pippo Pelo e Adriana Petro. Torna il Pippo Pelo Show solo su Radio Kiss Kiss.

faccio a tutti una standing ovation, a tutti quelli che sono svegli a quest'ora del mattino. Buongiorno a tutti da Marta, anche un po' Martinez, anche oggi in diretta dall'acquaparco di Sea 2000 di Corigliano Rossano. Dalla regia in esterna con me saluto sempre lei, Benedetta Infusino. Dalla regia centrale di Napoli c'è Mister Pica. Oggi il caffè lo offro io, ragazzi, ditemi solo come lo volete: lungo, ristretto, tazza fredda, tazza calda, schiumato, tazza bollente, come vi pare. Oggi ho le monetine in tasca e quindi posso offrire il caffè a tutti. Tra poco, come sempre, partiamo con il buongiorno e la geolocalizzazione. Cerchiamo di capire tutte le persone che sono sveglie in questo momento, come noi, per quale motivo. Intanto la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss, ATB con Your Love, Emily Sandé con Heaven dal 2011, ma subito c'è Bruno Mars con Oh My Soul.

0: Yo love su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, ancora da Marta, anche un po' Martinez, Gonzales, Lopez. Vado con calma perché ancora non ho mangiato la mia treccina, la mia preferita in assoluto, ragazzi, ormai lo sapete. Ogni mattina arrivo qui al bar, al parco acquatico di Sia 2000 e mangio la treccina di pasta sfoglia con miele e noci. Ma che bontà, ragazzi, una roba incredibile. Allora iniziamo come al solito, cercando di capire le persone che sono sveglie a quest'ora del mattino. Ma perché? Ma chi ve l'ha fatto fare? Ma perché non siete a quattro di bastoni, ecco, sotto un po' di aria condizionata nel letto? Cosa avete da fare stamattina? Quanti sono al lavoro come noi? Quanti vanno al mare? Quanti magari rientrano dalle vacanze? Quanti sono in partenza? Quanti vanno a fare un po' di jogging mattutino?
1: Marta Gonzalez, buongiorno.
0: Ma buongiorno.
1: Marco dal Molise, nonostante abbia la mattinata libera, sono comunque in piedi dalle 5.
0: Bene.
1: Per abitudine, soprattutto perché la notte non si dorme. Visto che rispicci, gradirei un bel caffè lungo a quest'ora. Chissà a tutti.
0: Oh ragazzi, allora a questo punto ditemi come mai siete svegli a quest'ora del mattino, geolocalizzatevi, ma ditemi anche cosa prendete al bar. Io gli spiccioli ce l'ho, quindi che sia un bel caffè lungo, corto, ristretto, zuccherato, amaro, come vi pare, ma se volete altro e anche una brioche ve la prendo ugualmente. Qui abbiamo qualsiasi cosa. 347 490 0042. Aspettiamo chiaramente le vostre note audio, fateci ascoltare la vostra voce. Intanto c'è Madame.

0: Madame con Mamma non mamma su Radio Kiss Kiss. Arrivano tantissime ordinazioni, tra poco ascolteremo i vostri messaggi, anzi fateci ascoltare la vostra voce bella, carica e pimpante, ragazzi, qualsiasi cosa stiate facendo al 347 490 0042. Intanto leggevo che ci sono in giro sempre più teriani, cioè persone che si sentono per metà animali, cioè, allora, sono persone che si identificano psicologicamente e spiritualmente con un animale non umano, quindi come lupi, volpi, gatti o cani o anche altri animali, e spesso indossano maschere di pelo, code, guanti con artigli, si radunano nei parchi, imitano i movimenti o i versi degli animali, e fin qui tutto bene, insomma, ognuno è libero di esprimersi come vuole, ma è stato lanciato un allarme in Portogallo dove l'ordine dei medici veterinari ha dovuto diffondere una nota ufficiale precisando che i veterinari curano solo gli animali e non possono assistere o visitare esseri umani. Questo perché che facevano? Andavano negli ambulatori veterinari, si presentavano sempre più spesso persone che pretendevano di essere visitate. Dottore, ultimamente abbaio praticamente a tutti, ho bisogno di un calmante, che ne so, una roba del genere. Quindi è chiaro che in Portogallo la questione è diventata parecchio complicata e quindi si è lanciato un vero e proprio allarme. Tra poco le vostre geolocalizzazioni, continuate a raccontarci che cosa combinate stamattina e tra poco ascoltiamo la vostra viva voce.
1: Kiss Kiss, play summer.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
7: Kiss Kiss.
8: Già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
9: La musica più bella suona solo

0: Merck & Crimont, Serena Brancale, The Colors con Partenope su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti ancora da Marta. Allora, tante persone che si geolocalizzano e che prendono anche qualcosa, ecco, da mangiare o da bere al bar stamattina, perché ho detto, oh ragazzi, stamattina offro io, mi sono svegliata così, generosa. C'è ad esempio Giuseppe che dice: buongiorno cara Martinez, io sono sveglio stamattina dalle 7 per lavoro e adesso mi hanno offerto un cornetto. Vedi che si scrocca, perché poi dà sempre una certa soddisfazione quando pagano gli altri.
1: Radio Kiss Kiss, io sono a Grotta Minarda, quasi per arrivare a Ariano. Bene, e sono dai. Al lavoro un'altra settimana e poi si va in ferie finalmente. Ciao, un bacio da Giovanni da Sperone. Bene, e sono dai. Al lavoro un'altra settimana e poi si va in ferie finalmente. Ciao, un bacio da Giovanni da Sperone.
0: Ciao Giovanni, buon lavoro.

0: tornando in Svizzera a casa nostra. Ciao!
1: Ciao, quindi qui in questo caso sono finite le vacanze, si rientra a casa, però insomma dalla voce mi sembrava che fosse bella, soddisfatta dell'esperienza vissuta, no?
2: Buongiorno a tutti!
1: Oh, che bella carica!
2: Qui siamo a Vallata, in provincia di Avellino.
1: Bene!
2: E in questo momento stiamo facendo la salsa. Vi auguriamo una buona giornata e kiss kiss a tutti!
1: Vedi quando si fa la salsa con i pomodori, come si è felici? E mandateci un po' di salsetta anche qui, che noi prepariamo già l'acqua e caliamo un po' di pasta, ragazzi. Allora intanto leggo anche quello che mi scrive Monica. Dice: Marta, la treccina con le noci di pasta sfoglia è la mia preferita. Allora ragazzi, qui non è ancora arrivata al bar, ma appena arriva mi ci fiondo. Continuate a geolocalizzarvi al 347 490 0042.

Brad con Be Mine su Radio Kiss Kiss. Allora, per Marina da Trieste, caffè schiumato, zuccherato e cornetto creme amarena. Ragazzi, questo è must. Il cornetto creme amarena è un must proprio, la colazione all'italiana. Allora, parliamo di una questione di cui si parla ogni anno. Onestamente, ma quanti al mare vanno in bagno a fare la plin plin e quanti la fanno al mare? E va bene, no? Ormai lo sappiamo, gli esperti dicono che fare la pipì in mare aperto, insomma, non danneggia l'ambiente. L'urina è composta per circa il 95% da acqua e da alimenti come sodio e cloruro simili a quelli marini. L'urea presente si diluisce rapidamente e i suoi componenti nutrono persino microrganismi e alghe. E va bene, però andate un pochetto più là, dico, no, perché quando qualcuno si concentra per fare la pipì al mare, si vede, c'è proprio la faccia della beatitudine, ve lo si legge in faccia. Ecco, questo è il motivo. Però io credo onestamente che il 70-80% delle persone onestamente non vada in bagno.

C'è poco da fare, la musica degli anni 90 torna, ritorna e tornerà sempre, soprattutto quella che nei club ci ha fatto ballare e divertire. E allora godiamoci questa bella novità 2026, chiaramente I'll Be One, I Need a Sign, Show Me Love.

0: meteo in Italia nelle prossime ore, ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Regna l'anticiclone subtropicale, ma arrivano dei temporali al nord. Nelle prossime ore, salvo per qualche locale addensamento a ridosso delle Alpi, il sole dominerà indisturbato. Nel pomeriggio, temporali dalle Alpi in graduale discesa verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Rovesci anche sugli Appennini, ancora caldo record con massime fino a 37 al nord, tra 32 e 39 al centro, tra 32 e 37 gradi al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
4: Congratulazioni!
5: Di gustarci il cocomero!
4: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
7: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Yes, yes.
10: Pronto? Pronto?
11: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
12: Los Angeles, 1981.
11: Quando arriva qualcuno di nuovo.
13: Un ragazzo nuovo piaci?
11: Non sai mai.
12: C'è qualcosa che non va in lui.
11: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
12: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
11: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
14: Yes, yes. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
15: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
14: Scudo, dai! Non ci stiamo mica lasciando!

0: Michelle con Dimanche, Midi Pill su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ciao a tutti, buongiorno a tutti, ancora da Marta, staremo insieme fino alle 13. Se vi va, se volete vi accompagno ovunque stiate andando in questo momento. Geolocalizziamo appunto le persone che sono in movimento, quelle che sono in ufficio, per cercare appunto di capire l'Italia che ci ascolta. Ma che combina? Ma chi va buttato giù dal letto a quest'ora? Perché non siete, come dicevo, a quattro di bastoni sul letto, sotto l'aria condizionata? Sentiamo un po'.
1: Buongiorno Super Marta, sono Veronique da Roma.
0: Ciao Veronique.
1: Sto andando al lavoro, lavoro in erboristeria.
0: Bello.
1: E fortunatamente a breve chiuderemo il 12 e poi avremo almeno 10 giorni di pace esclusiva. Ciao, un abbraccio da Roma.
0: Si chiude bottega e questa è la mia bottega, lo dico sempre, prodotti artigianali 100% e faccio tutto a mano personalmente. La bottega per me chiude venerdì prossimo, fino al venerdì prossimo sto qui, non mi muovo.
2: Buongiorno a tutti, sono a Rosarno, direzione Messina, iniziamo le ferie da oggi.
0: Olè!
2: E come prima tappa una bella granita tradizionale,
0: mia,
2: caffè con panna e la brioche, la mitica col tuppo.
0: Ciao a mia,
2: tutti, col Marco da Edolo.
0: Ma la granita te la metti poi nella brioche col tuppo? E fammi sognare, descrivi bene la cosa.
3: Buongiorno, sono Emilio, faccio operatore ecologico sulla provincia di Cosenza e vorrei dare il buongiorno alla mia principessa Emma.
0: Oh, che carino, sono 2 euro per questa dedica e te lo dico, poi ti passo l'IBAN. Ciao Marta, io e mio marito siamo in crociera e vi ascoltiamo sempre ovunque io vada. Grazie, siete casa per me. Lori da Tarragona, ti mandiamo un abbraccio enorme, divertitevi!

0: il rumore del mare, una cena che finisce tardi,
1: la musica più bella che accompagna il tramonto. L'estate è fatta di attimi così. Vivila! Good Morning Kiss Kiss ti aspetta da lunedì 31 agosto. Good Morning.

nostro momento history. Avete presente l'espressione "oh ma che c'hai, fette di prosciutto davanti agli occhi"? Ecco, è così, perché a volte, pur sapendo in cuor nostro chi abbiamo di fronte, decidiamo di mettere le fette di prosciutto davanti agli occhi e non vedere, e illuderci che quella persona sia diversa da com'è in realtà. Ma prima o poi, ragazzi, bisogna fare i conti con la verità delle cose. Però purtroppo al cuor non si comanda, e finché non ci battiamo col muso contro non ci rendiamo conto della realtà. Imagination con Just an Illusion, 1980.

0: Yemen Generation, Just an Illusion, 1982 il nostro History Kiss. Adesso pronti, ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Cecilia Coscioni.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura l'audizione dell'ex premier Giuseppe Conte in commissione Covid nell'ultimo giorno di lavori parlamentari prima della pausa estiva. Non troverete alcun illecito per quanto mi riguarda, ho svolto il mio compito con disciplina e onore, ha dichiarato il leader pentastellato, accusando la commissione di essere un plotone di esecuzione di cui Giorgia Meloni, ha detto, ne è la regista. Il lavoro della commissione Covid è un dovere verso la nazione che ha pagato un prezzo altissimo, non è un processo personale, ha replicato con un messaggio sui social la Presidente del Consiglio. Medio Oriente, udite esplosioni sull'isola di Kashmir, Bandar Abbas, sullo stretto di Hormuz. Donald Trump resta ottimista su un accordo a breve per la stabilizzazione del Golfo Persico. La guerra contro l'Iran non durerà molto a lungo, Teheran non può resistere, ha dichiarato il presidente americano. Intanto si attende la conferma dell'intesa temporanea tra Iran e Oman sul passaggio dei mercantili attraverso Hormuz, i cui negoziati sono giunti alle fasi finali. Andiamo in Thailandia, sono almeno 7 i morti e 15 i feriti nella sparatoria avvenuta in una scuola nord-ovest di Bangkok. Ad aprire il fuoco uno studente dello stesso istituto che poi si è tolto la vita. La conferma è arrivata dalla polizia locale. Torniamo in Italia con la cronaca. A Padova un 35enne moldavo è morto a causa di un malore mentre stava lavorando in un cantiere. L'uomo era in Italia da un giorno e lavorava senza contratto. La procura ha iscritto nel registro degli indagati 6 persone, tutte di origine romena, con l'accusa di omissione di soccorso aggravata dall'evento morte. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo non avrebbe chiamato immediatamente i soccorsi, temendo, come riportato negli atti, di incorrere in ulteriori ripercussioni. Continua il gran caldo sull'Italia, oggi sono 26 delle 27 monitorate le città contrassegnate dal bollino rosso, in giallo solo Bolzano, domani scenderanno a 21, temperature elevate fino a 39 gradi. L'alta pressione alla base del caldo intenso durerà almeno fino a Ferragosto, oggi attesi temporali al nord. L'addio a Francesco Guccini, è morto ieri a Pavana nel Pistoiese, 86 anni. Scompare un poeta, un musicista e un intellettuale, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Mattarella. I funerali si svolgeranno domani in forma strettamente privata. A settembre invece si terrà una cerimonia commemorativa pubblica. Lo sport nuoto, agli europei di Parigi l'Italia sale a quota 19 titoli conquistati. L'ultima medaglia è arrivata ieri nel sincro 3 metri. Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini hanno vinto l'oro, il quinto conquistato in questa rassegna per la 23enne romana che entra nella storia. Infine il tennis, al Masters 1000 di Montreal Lorenzo Musetti eliminato al terzo turno, sconfitto in 2-7 dallo spagnolo Hodar. Oggi Matteo Arnaldi sfida l'olandese Greg Spoor, già qualificato agli ottavi di finale Luciano Darderi, che domani se la vedrà con il portoghese Borges. E con questo abbiamo concluso, vi lascio con Marta Martinez. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e kiss kiss a tutti.

hanno appena aperto i cancelli dell'acquaparco di Sia 2000, tante persone che chiaramente anche oggi hanno deciso di trascorrere una meravigliosa giornata qui all'interno del parco. E noi da qui, nella nostra postazione, vediamo il grande divertimento, persone che scivolano, che ballano e che vengono a trovarci, mi raccomando, bussate sempre con i piedi. Noi siamo soltanto al secondo caffè, ma la mattinata è ancora lunga. Chiaramente vi accompagniamo sempre e comunque con la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss, la nostra tripletta, subito Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

Buongiorno a tutti ancora da Marta, questo è Kiss Kiss Play Summer, ancora qui in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Allora mi trasformo un attimo nell'ufficio collocamento, perché una nota compagnia aerea degli Emirati Arabi cerca personale, nello specifico cerca assistenti di volo e organizza giornate di selezione a questo giro, forse è la prima volta, non lo so, anche in Italia chiaramente potranno poi i candidati parlare direttamente con le persone che si occuperanno di reclutare personale adatto alla compagnia aerea. Quali sono i requisiti richiesti? Allora, avere almeno 21 anni, essere alti almeno 1,60 m, riuscire a raggiungere 2,12 m con le braccia completamente tese, dopo prendiamo il metro, Benedetta, per motivi operativi a bordo, conoscere molto bene l'inglese, sia scritto che parlato, chiaramente, capelli sempre ordinati, non sono ammessi tatuaggi visibili. Quando si indossa la divisa non devono fuoriuscire tatuaggi. È scoppiata la polemica perché molte altre compagnie aeree si sono molto ammorbidite soprattutto sulla questione tatuaggi, che se piccoli non compromettono un'eventuale assunzione, mentre questa compagnia mantiene standard d'immagine ancora molto rigorosi. Ma domanda che si pongono in molti: può oggigiorno nel 2026 il tatuaggio essere ancora considerato una discriminante per molti lavori? Il tatuaggio può incidere sulla professionalità di una persona? Ci sono lavori che effettivamente in cui è così importante che i tatuaggi non siano assolutamente visibili? Se vi va, diteci la vostra e diteci se vi è capitato chiaramente di ricevere qualche discriminazione per quanto riguarda appunto i tatuaggi, un lavoro che avete perso proprio a causa di un tatuaggio. Adesso ci godiamo Sai

0: Taif, parlare d'amore. C'è Chiara da Parma che scrive: beh, cara Marta, per me i tatuaggi, soprattutto se molto visibili, è giusto che vengano vietati in alcune professioni. L'abito fa il monaco, a prescindere dalla professionalità. Beh, adesso però parliamo di serie stupende. The Shards arriva su Disney Plus, la nuova serie FX firmata Ryan Murphy, tratta dal romanzo Le schegge di Bret Easton Ellis, Los Angeles 1981. Nel gruppo di adolescenti nel mirino di un serial killer ci sono Homer Gear, figlio di Richard Gear, e Kaya Gerber, figlia di Cindy Crawford. Un thriller psicologico tra suspense ed eccessi che ti accompagnerà nel lato più oscuro dell'adolescenza americana. The Shards, disponibile in esclusiva su Disney Plus nella sezione Hulu.
1: Kiss Kiss Play Summer.

0: Chissà te che il relax è fatto di sole, mare e solo un buon libro a farti compagnia. Chissà te che quando devi festeggiare non puoi fare a meno delle tue migliori amiche. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Kiss Kiss.
5: Che stai scegliendo?
6: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
5: Ok, ma con che mele è fatto?
6: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
5: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
6: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
5: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
3: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: M. Fabri Fibra con Antidroga su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, bacetti ancora da Marta. Quante persone ci ascoltano mentre sono in viaggio con l'auto?
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
1: Sono Angela e
2: Vito.
1: In direzione Calabria, partiti ieri sera da Cesano Materno. Quasi arrivati.
0: Bel viaggetto.
1: Ciao, ciao.
0: Buone mi raccomando,
1: vacanze.
0: Ciao, ciao, buone vacanze a voi ragazzi e venite a trovarci. Noi siamo qui in Calabria, Corigliano Rossano, all'interno del Parco Acquatico Odissea 2000. Parliamo anche di sole in vacanza, credo sia capitato a tutti, no? Può succedere, anche perché un tempo i viaggi si prenotavano sempre tramite agenzia di viaggi. Oggi raramente lo si fa e questo comporta a volte meno tutele. Cioè siamo noi e il web alla ricerca della migliore offerta e a volte siamo anche molto bravi. Ma chiaramente possiamo essere più soggetti a truffe. Cosa è successo? A Cesenatico, 120 persone provenienti dall'Italia ma anche da Polonia, Austria e Francia hanno trovato un bel residence per la loro vacanza estiva. Residence da Andrea in via Pascoli, tra l'altro tramite un noto portale, e hanno prenotato. Mamma mia che bella offerta, si sono detti, perché insomma era anche un buon prezzo. Risultato, arrivati a Cesenatico, a quell'indirizzo non esisteva nessun residence, era una truffa. Il sindaco ha aggiornato la situazione annunciando l'apertura di un punto di accoglienza presso il palazzo del turismo del comune e intanto sono arrivate nuove famiglie raggirate dalla truffa del residence fantasma, cercando di trovare una nuova collocazione, cosa non facile di questi tempi perché le strutture chiaramente sono tutte piene. Pensate alla vacanza distrutta di queste persone, perché intanto stanno perdendo giorni di vacanza oltre che soldi. Io vi dico, ecco, penso sia capitato purtroppo a molti. Io ad esempio sola in vacanza, non tantissime ma una grossa, in viaggio di nozze a Aruba, posto stupendo, se non fosse che davanti alla mia camera stavano costruendo un nuovo albergo, per cui alle 6 del mattino iniziavano i lavori tutti i giorni. Non è stata una vacanza, regà, è stato il servizio militare. Non ho riposato per nulla, non vedevo l'ora di tornare a casa. Può capitare, ragazzi, le truffe in vacanza accadono e come. Per fortuna c'è la musica più bella, quella che suona sempre comunque su Radio Kiss Kiss.

con My Buddies in Ready su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Allora, parliamo così al volo di bugie, perché ho letto una cosa stamattina che mi ha incuriosito. Chiaro, ci sono vari modi per capire quando una persona sta mentendo, ognuno magari ha il proprio segreto. Pare che in generale gli uomini sfornino più bugie come quantità, ecco, ma le donne quando le dicono sono un po' più convincenti, le sappiamo dire meglio, mettiamola così. Ma si dice che le bugie abbiano le gambe corte, no? E in realtà non le gambe, ma c'è realmente, secondo la scienza, no, secondo Marta Martinez, una parte del corpo che cambia quando diciamo una bugia. C'è una parte del nostro corpo che realmente cambia, si trasforma, addirittura si rimpicciolisce, e lo dice la scienza, è provato. Qual è questa parte del corpo che si rimpicciolisce quando si dice una bugia? Ve ne parlo tra poco, intanto fatevi un'idea se vi va, senza googlare. Qual è la parte del corpo secondo voi? Ragazzi, guardate che difficile, io non l'avrei mai immaginato, eppure stamattina ho letto di questa cosa.

novità. Lei in questa canzone esplora quel momento sospeso durante una festa in cui si realizza il bisogno semplicemente di tornare a casa. Rachel Ochino Riri con One Song.

0: Rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss, kiss. Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Kiss, kiss. Can't touch this.
6: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Martini con Dracula su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, ancora da Marta. Stiamo parlando di bugie e non è una bugia, ma è la verità. Io dico sempre solo la verità, non è vero, eh? La scienza ha confermato che ognuno di noi dice non so quante bugie al giorno, ma anche piccolissime le diciamo, quelle che chiamano insomma bugie bianche. Ma la scienza dice che c'è una parte del corpo che in qualche modo si trasforma quando diciamo una bugia, che si rimpicciolisce.
1: Sono i testicoli, perché poi quando dici le bugie la tua ragazza ti scopre
0: e te li fa saltare,
1: te li afferra e allora per non farteli afferrare il tuo corpo li rimpicciolisci.
0: Beh, questo può accadere, quindi attenzione caro mio, attenzione.
2: Buongiorno Kiss Kiss, nando da Castellammare. Buongiorno Martinez.
0: Salve, buongiorno.
2: Comunque quando uno dice una bugia
0: che succede?
2: Un piccolo calo termico sulla punta del naso e sul riscaldamento della fronte. Un bacio a tutti, Kiss Kiss.
0: Sentiamo ancora.
3: Bellezza, buongiorno.
0: Ma grazie per bellezza.
3: Saranno mica le pupille?
0: So che le pupille.
3: Ti bacio.
0: Può essere qualcosa. Allora, anche le pupille credo che in qualche modo si trasformino. Però sì, aveva ragione l'ascoltatore di prima, perché i ricercatori dell'Università di Granada hanno scoperto che le bugie si vedono dal naso. Chiaro esempio di come la letteratura possa avere intuizioni che poi la scienza in qualche modo conferma. Carlo Collodi faceva allungare il naso di Pinocchio ogni volta che diceva una bugia. La ricerca scientifica conferma che quando diciamo una bugia possiamo scoprirlo dal naso, non perché si allunghi, ma perché ne cambia la temperatura e diciamo in qualche modo può rimpicciolirsi, non visibilmente ma di pochi millimetri. Ecco, fu così che tutti quanti con il metro tra le mani che cosa hai fatto ieri sera? Fammi vedere. No, sei accorciato di un millimetro, lo sapevo, sei sempre il solito. Ci godiamo adesso.

Adesso pronti anche per il nostro momento history. Questo pezzo unisce ritmi disco, bassi funk e chitarre belle roccheggianti. E la copertina originale riprendeva la grafica di un pacchetto di preservativi per far capire subito quale fosse il tema della canzone. Sesso senza impegni, quello che si vive soprattutto in estate nei villaggi turistici, nei club, in spiaggia. Tutto avviene con disinvoltura in estate. Gli animi si alleggeriscono proprio come i vestiti indossati. 1990

94, il nostro History Kiss. Ma fatemi ringraziare DJ Samulele, che oltre a essere un bravo DJ tra poco farà divertire tutti qui all'interno del parco acquatico di Stea 2000, perché ci sarà il suo DJ set, e anche una persona dal cuore d'oro, perché mi ha portato le mie patatine preferite, le rustiche, quelle là con le ondine, ma quanto sono buone. Non so se le 11 siano l'orario giusto, però posso dire è sempre l'orario della patatina. Oh, sempre e comunque, buongiorno a tutti da Marta, anche un po' Martinez. Fatemi salutare ancora dalla regia in esterna con me, Benedetta Infusione, dalla regia centrale di Napoli, Mr. Pica. C'è la musica più bella, Tripletta e Goldstone con All I Know, Chris Cab con Liar Liar dal 2014, ma subito ci godiamo l'eleganza di Gaia con Bossa Nostra.

su Radio Kiss Kiss dal 2019. Buongiorno a tutti ancora da Marta. 11:10, venerdì 7 agosto, no, lo dico per ricordarlo a me stessa, ogni tanto faccio: ma che giorno è oggi? È venerdì, ma veramente, ma di già, perché l'estate i giorni sembrano un po' tutti uguali, nonostante io chiaramente come tante persone sto lavorando. Allora, un recente studio ha sfidato i canoni di bellezza maschile, chiedendo a ben 2000 donne quali caratteristiche trovassero più attraenti. Sorprendentemente, ma dai, ma già lo sapevamo, dopo un fisico muscoloso, la testa calva si è piazzata al secondo posto. Gli uomini pelati sono più sexy, questo lo dicono le donne italiane e non solo. Va bene, preparatevi intanto, perché vi avverto, tra pochissimo c'è un momento che vi sta piacendo e appassionando tantissimo, ovvero noi abbiamo già predisposto il nostro jukebox, quindi preparate le vostre monetine, se non le avete andate a cambiare subito i soldi al bar, perché tra poco vi daremo la possibilità di scegliere la vostra canzone preferita, quella che volete far ascoltare anche a tutte le altre persone. Vi spiego come funziona tra pochissimo, intanto c'è Irama con Cabana.

in Roma su Radio Kiss Kiss. E allora è arrivato il momento jukebox. Facciamolo tutti quanti insieme. Adesso vi diamo la possibilità di inserire la monetina. Lo dico sempre, ragazzi, ormai lo sapete. Io sono sicura che qualcuno lo ripeterà con me. Mettiamo la monetina nell'apposito.

0: 0042 in cui ci dite il vostro nome, la canzone che vorreste ascoltare e anche la motivazione. Mi raccomando, scegliete canzoni che ci diano carica ed energia. Esempio: ciao, sono Marta e vorrei ascoltare Wake Me Up di AVC. Mi ricorda la mia estate 2016 ad Ibiza, in cui l'ho ascoltato live e ho ballato con la sua musica live. Messaggio tra l'altro assolutamente vero. Quindi avete tutto chiaro, avete la vostra monetina, fate la vostra richiesta tramite note audio al 347 490 0042.
1: Kiss Kiss Play Summer. Because you know-

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Batteria Madonna su Radio Kiss Kiss. Complimenti, ammazza, eravate muniti di parecchie monetine perché sono arrivate tantissime richieste al nostro 347 490 0042. Sentiamo un po' di richieste per il nostro jukebox.
1: Ciao, sono Mia e vorrei ascoltare Leave Me Alone perché è la mia canzone preferita.
2: Bene. Ciao Radio Kiss Kiss, sono Andrea, io ti chiedo Scarabocchi di Olly.
0: Che bella
2: questa canzone, mi ricorda mia moglie che l'ho cantata alla serenata prima del nostro matrimonio e ogni volta che l'ascolto mi scende sempre la lacrima.
3: Ciao Marta, Marco dal Molise, io adesso spacco il porcellino salvadanaio e tutte le monetine,
0: tutte?
3: Le metto dentro il jukebox. A me piacerebbe ascoltare Mark e The Meccanino salvadanaio e tutte le monetine,
0: tutte?
3: Le metto dentro il jukebox. A me piacerebbe ascoltare Mark e The Mechanics Over My Shoulder.

0: E volevamo chiedere come canzone Lead the Door Open di Bruno Mars.
1: Che sciccheria.
2: Grazie.
1: A ciao, voi. Ciao. Bene, io però insomma non sono il jukebox, il nostro jukebox decide autonomamente e ha deciso di suonare questa canzone qui.
3: Ciao, sono Federico, vorrei ascoltare Regina di Fuori dell'Istiba, un'estate di donne.

0: Kiss Kiss. Allora, come dico sempre, ecco, nella vita ci vuole, esatto, ci vuole sedere. È vero, siamo noi a scrivere il nostro destino, però ci vuole, secondo me, una buona componente di popò. Dunque, siamo a Bologna. Un artista di strada di nome Nela era con la sua chitarra da allietare i passanti, con la sua bellissima voce, veramente brava, brava, brava. Ad un certo punto inizia a cantare Iris. Tra l'altro benissimo, da brividi. Chi passa in piazza è Daje, Biagio Antonacci, che prima l'ha ripresa da lontano e poi l'ha postata sui social facendole grande pubblicità, direi, e poi ha anche duettato con lei. Lui è stato carinissimo e lei sicuramente molto, ma molto fortunata. Cioè, quante possibilità c'erano che lui si trovasse lì, ma proprio mentre stava cantando una sua canzone. Incredibile, ma vero, vedi, i sogni si possono realizzare.
1: Kiss Kiss, play summer. Yeah.

0: manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21, in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.

0: girare il mondo intero, sogno probabilmente di tante persone. Allora vi racconto questa storia che ci fa riflettere, poi se vi va ditemi voi che cosa ne pensate. Tre ragazzini di Pradamano, in provincia di Udine, tra i 13 e i 14 anni, avevano un sogno comune, quello di comprare un mitico ciao che molti ricorderanno, proprio come quelli che si vedevano un tempo. Così, invece di fare i capricci con i genitori, che evidentemente forse neanche avevano le disponibilità economiche, decidono di allestire un banchetto in una viuzzola del paese, nel quale propongono la classica limonata, il caffè, l'angure, Graffen, il tutto accessibile con un'offerta libera a partire da 1,50 euro. Si piazzano sotto un ombrellone con il loro banchetto, qualche sedia pieghevole, e i ragazzi hanno così cominciato la loro piccola avventura imprenditoriale, che però ha avuto vita breve. Qualcuno nel paese non ha apprezzato l'intraprendenza dei ragazzini, tanto da inoltrare poi alla polizia locale una denuncia formale nei confronti dei ragazzi. Chiamati a intervenire i vigili, chiaramente non hanno potuto esimersi dall'ammonire gli adolescenti, che ovviamente non è che ci avevano le autorizzazioni necessarie, quelle che servono oggigiorno per vendere beni alimentari. Infranto così il sogno del motorino, tarpate le ali allo spirito di iniziativa di questi ragazzini. Insomma, chi non l'ha fatto da bambino, da ragazzino, chi non ha venduto conchiglie o sabbia colorata, limonata, che ne so, magari per racimolare qualche soldino. Ma oggi davvero non si può fare più niente. Adesso Elisa e Carbrave con Vivere tutte le vite.
1: Kiss Kiss, Play Summer.

commenti per la storia dei tre ragazzini che vendevano limonata per racimolare qualche soldino, bloccati e multati dai vigili a causa di diverse segnalazioni di concittadini, indignati addirittura, insomma, perché magari gli mancava l'HCCP, giustamente. Va bene, adesso la canzone che segna la fusione pionieristica tra rap e rock e l'abbattimento delle barriere razziali e musicali dell'epoca. Scritta da Steven Tyler e Joy Perry, la canzone racconta con ironia e doppi sensi la scoperta della sessualità, i primi approcci adolescenziali. Run DMC featuring Aerosmith, questa è Walk This Way.

0: featuring Aerosmith con Walk This Way 1986, il nostro History Kiss.
1: Un saluto e bentrovati. In Medio Oriente la guida suprema dell'Iran, Mojaber Khamenei, si troverebbe in condizioni critiche e potrebbe morire da un momento all'altro, l'hanno riferito fonti anonime vicine all'amministrazione del presidente iraniano Pezeshkian. Intanto oggi a Jeddah prevista la firma di un patto di mutua difesa tra l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan. L'accordo arriva mentre i ribelli yemeniti Houthi hanno colpito in nottata il sud dell'Arabia ferendo 11 civili, e un'intesa sarebbe stata raggiunta anche da Teheran con l'Oman per la riapertura temporanea dello stretto di Hormuz. Ucraina, è necessario il supporto per la difesa aerea da Stati Uniti ed Europa, a dirlo in un post su X è stato il presidente ucraino Zelensky. La sfida numero uno sono i colpi russi. Washington sa esattamente di cosa abbiamo bisogno e che non si tratta di qualcosa di astratto, si tratta di proteggere vite, ha rimarcato il leader di Kiev, chiedendo decisioni politiche agli Stati Uniti ma anche all'Europa. Si fa pesante il bilancio di una sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino alla capitale della Thailandia, Bangkok. Almeno 8 persone sono morte, mentre feriti sono 22 tra le vittime. Oltre l'aggressore che si sarebbe tolto la vita, 3 insegnanti e 3 studenti. La polizia thailandese afferma che la persona sospetta dell'aggressione nella scuola era uno studente adolescente che ha sparato 26 colpi. E la giovane, prima di aprire il fuoco nell'istituto scolastico, ha tolto la vita anche ai nonni che sono stati trovati morti nella loro abitazione. Ancora cronaca, la polizia coordinata dalla Procura per i minori di Milano ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera e residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul profilo online del ragazzo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico, diverse chat dove condivideva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita. Un'attività frenetica, secondo gli inquirenti, che parlano di un avanzato percorso di radicalizzazione da parte del minore. Weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di sabato si prevedono sulle reti stradali e autostradali italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Momenti di massima criticità si verificheranno domani mattina, quando sarà bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto, oltre al protrarsi delle partenze, si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo dal 16 agosto. Lo sport, nuoto, ancora una medaglia per l'Italia agli europei in corso a Parigi. Ginevra Tadeucci conquista il bronzo nella specialità knockout nelle acque libere. Per la Fiorentina il terzo podio conquistato sulla Senna dopo i 2 ore nella 5 e nella 10 chilometri. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
0: Che questa è Radio Kiss Kiss. Allora io guardo, sono un po' il portiere in qualche modo dell'Acquapark Odissea 2000, quindi guardo tutto quello che accade perché siamo con la nostra postazione proprio al centro del parco e vedo dei panini che stanno arrivando, perché a quest'ora si mangia qui, perché si mangia pure bene al Parco Acquatico Odissea 2000. Quel panino che vedo tra le mani di quel signore peserà almeno 4-5 kg, te lo dico io, cara Benedetta Infusino. C'è la musica più bella su Radio Kiss Kiss, la nostra tripletta, subito Fred De Palma, Anita e Mischilla insieme per La Testa Gira. Radio.

Kate McRae con Grady su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti da Marta. Io quando passa mezzogiorno per me è pomeriggio, buon pomeriggio, organizziamoci su sta cosa fino alle 11.55, ok, e buongiorno, poi io passo a buon pomeriggio. Saluto Andrea che dice potete salutare a proposito e tenere sveglio con una canzone da parte vostra il mio amico Bobby che ci sta portando in Calabria con 2 ore di sonno. Allora Bobby, prima cosa prenditi un paio di caffè perché ne hai bisogno assolutamente. Io anche ammetto di essere una pessima compagna di viaggio perché dormo, quindi tu che sei al suo fianco mi raccomando non dormire. E poi no, pensavo, ridevo l'altro giorno perché pensavo alla mia nuova abitudine, mi prendono tutti in giro perché negli ultimi tempi mi aggrappo alla maniglia. Ho iniziato a farlo ma da poco tempo, ma vi dico, io ora capisco mio nonno. Cioè guardate che, provate voi che siete seduti al lato passeggeri, è comodissimo viaggiare grappati alla maniglia. So che non fa figo, evidentemente. Mi guarda malissimo, Benedetta. Lo so, però provare per credere, vi giuro che viaggiare lato passeggeri aggrappati alla maniglia è comodissimo. Tant'è vero che quando salgo su una macchina dove non c'è la maniglia non mi trovo più a mio agio. Va bene, tra poco si gioca. Intanto ce ne andiamo tutti in Costiera Amalfitana.

da ballare. C'è Vittorio che dice: benvenuta nel club, Marta. La maniglia è sacra per me. Comunque, tante persone, devo dire, scopro che hanno la stessa abitudine. Poi c'è chi ci prende in giro, che ci frega. Allora, Babbi, ti teniamo sveglio così, visto che hai sonno. Canzoni sott'acqua, preparate l'ugola, perché adesso a cantare sarete voi. Allora, che cosa vi chiediamo di fare? Come funziona il gioco? Vi faccio sentire una canzone che a un certo punto finisce sott'acqua. Quella parte che manca dovete cantarla voi. Quindi adesso dovete prendere il cellulare, perché il gioco va fatto in simultanea. Quindi prendete adesso il cellulare, preso? Bene. Mettete la schermata WhatsApp di Radio Kiss Kiss, se non avete il nostro numero 347 490 0042. Pronti a premere sul microfono per registrare una nota audio. Dovete quindi cantare nel momento stesso in cui mettiamo la canzone, quindi adesso, per vedere poi se vi trovate quando riattacca la canzone a cantare, quando riemerge dall'acqua. Tutto chiaro? Avete il cellulare tra le mani, pronti a registrare, pronti a cantare? La canzone famosissima è questa.

parte mancante, quella parte che all'improvviso è finita sott'acqua, dovete cantarla al 347 490 0042. Speriamo che l'abbiate fatto nel momento stesso in cui ve l'abbiamo fatta ascoltare. E adesso la musica più bella, tra poco le vostre voci, ora Katy Perry. Let's

0: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
1: Kiss, kiss.
2: Che stai scegliendo?
1: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
2: Ok, ma con che mele è fatto?
1: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
2: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
1: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
2: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
1: Kiss, kiss.
3: Pronto? Pronto?
4: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
5: Los Angeles, 1981.
4: Quando arriva qualcuno di nuovo.
6: Un ragazzo nuovo piaci?
4: Non sai mai.
5: C'è qualcosa che non va in lui.
4: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
5: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
4: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
1: Kiss, kiss.
7: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert, dal 6 all'8 agosto. Trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Kiss, kiss.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Convieni al tuo portafoglio.
10: E a noi che aspettiamo?
9: Congratulazioni!
10: Di gustarci il cocomero!
9: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

Gaia, Samurai Jay su Radio Kiss Kiss, canzoni sott'acqua. Tra poco ascoltiamo la vostra voce perché avete cantato in tantissimi, anche chi è suonato come una campana non se ne è fregato niente e siamo felici di questo. Tra poco ascoltiamo quanti sono riusciti a beccare la parte sott'acqua e a trovarsi con il momento in cui il cantante ha cominciato a ricantare una volta emerso dall'acqua. Intanto, ecco, nella vita si incontrano spesso quelle che io chiamo le bilance umane, quelle persone che hanno tipo memorizzato sempre il tuo peso e sanno dirti se hai messo o perso chili. Sono quelli che, come ti vedono, la prima cosa che ti dicono è se ti va bene o ti trovo dimagrito, se ti va male o stiamo mangiando parecchio ultimamente, ti trovo bello in carne, eh? Ora, non so cosa spinga questi individui a commentare continuamente il peso altrui, ma se noi siamo soggetti a questi spiacevoli commenti, figuriamoci personaggi famosi. Ed è la volta di Giorgina, moglie di Cristiano Ronaldo, che evidentemente avrà messo su qualche chilo, ma che ve frega, ed è diventata vittima di commenti continui che giudicano il fatto che sia ingrassata. C'è chi commenta semplicemente e chi passa gli insulti, grassona eccetera eccetera, tanto che lei ha deciso poi di rispondere alle critiche con un lungo messaggio di sfogo, sicuramente di esempio a tante persone, tante ragazze giovani che magari possono sicuramente soffrire più di lei con commenti del genere. Va bene, tra poco ascoltiamo le vostre voci, quelle che ci avete fatto ascoltare, avete cantato con Paola e Chiara, e noi tra poco facciamo ascoltare le vostre voci al mondo intero. E cantato con Paola e Chiara, e noi tra poco facciamo ascoltare le vostre voci al mondo intero.

0: Radio Kiss Kiss, vamos a bailare esta vida nueva, Paola e Chiara, canzone che ci ha fatto ballare tantissimo, canzone che vi abbiamo fatto ascoltare in una versione diversa perché a un certo punto finiva sott'acqua, voi dovevate provare a cantare quella parte lì e trovarvi nel momento in cui la canzone riemergeva dall'acqua. Ci sarete riusciti? Sentiamo un po'.
1: Non ho più niente da perdere, solo te, yeah, yeah. Vamos a bailar esta vida nueva.
0: Ah, beh, beh, va bene, dai.
2: Non ho più niente da perdere.
0: Senti che acuto. Il falsetto.
2: Te, yeah, yeah. Vamos a bailar esta vida nueva.
1: Senza te, yeah, yeah, yeah.
0: Una campana.
1: Vamos a ballar.
0: Siamo.
1: La buena.
0: Nina buena.
1: Vamos a ballar. Ay, ay, na. Vamos a ballar.
0: Benissimo.
1: Esta vita buena.
0: È buena.
1: Vamos
0: figo.
1: A ballar.
0: Malissimo. Nai, no, nai, no, no, no, no, no. Bocciato.
2: Perdere solo te.
0: Tagli tutta, tagli.
2: Vamos a bailar. Esta vita nueva.
0: Si è trovata bene. Brava.
1: Senza te.
0: Il coro. Da ragazzi.
1: Vamos a bailar.
3: Ma la sappiamo.
0: L'importante è partecipare.
1: Solo te.
0: Si trova.
1: Vamos a bailar esta vida nueva. Vamos a bailar.
0: No, bravi. Ma si è trovato perfettamente con Paola e Chiara. Complimentoni ragazzi, complimenti anche a chi ci ha provato comunque, siete stati gagliardissimi perché effettivamente

novità. Qui si parla di un ultimatum amoroso perentorio e definitivo all'interno di una relazione rimasta sospesa e poco chiara. A cantarla una bella comitiva, devo dire: Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G, Teo Olvido, Lala, il nostro new kiss.

0: E adesso capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia, ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Continua la quarta ondata di caldo africano con prevalente dominio del sole, ma con qualche disturbo in più al nord. Nel pomeriggio scoppieranno temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, poche nubi altrove. In serata qualche temporale residuo al nord-est e a ridosso dei rilievi, prevalenza di tempo stabile e molto caldo altrove. Massime tra 30 e 37 al nord, tra 33 e 38 al centro, tra 31 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Quest'estate ti accorgerai che certe notizie sembrano inventate, che certe chat sembrano scritte da un

0: 10 alle 19 tornano i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss,
3: kiss. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Kiss, kiss. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Yes,
3: yes. I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
5: Expert, gli esperti sempre con voi. Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti da Marta. Insomma, quattro ore belle, lunghe, intense che abbiamo trascorso insieme. Siamo alle battute finali. Io ringrazio chiaramente tutte le persone che mi hanno seguito e mi hanno accompagnato in queste quattro ore. Stavo parlando con la mia amica e collega Benedetta Infusino, detta anche Infustino, ecco, che come vi pare, del fatto che ci siano alcune parole, soprattutto di alcuni dialetti italiani, che poi a volte, cioè, tanti dialetti non sono dialetti ma sono lingue, che sono fondamentalmente intraducibili, come ad esempio la parola pugondria. È una parola che utilizziamo spesse volte a Napoli, che io effettivamente non saprei spiegare, cioè non saprei precisamente tradurre, perché sì, vuol dire quando tu ti senti in pugondria ti senti in quello stato di malinconia, ma non è proprio esatto tradurlo con malinconia. Non so se nel vostro dialetto ci siano delle espressioni o delle parole assolutamente intraducibili che non sapreste spiegare in maniera totalmente esatta a qualcuno, perché in realtà non esiste un corrispettivo nella lingua italiana, perché i dialetti sono un qualcosa di pazzesco. Anzi, domani magari facciamo proprio un momento dedicato ai dialetti, perché insomma i dialetti sono veramente tanto ma tanto belli. Allora, saluto anche di tante persone che in questo momento sono davanti la postazione di Radio Kiss Kiss, perché ricordiamo che noi siamo al centro dell'Acquapark Odissea 2000 e resteremo qui per tutta l'estate. Ancora non abbiamo provato a scivolare su questi scivoli meravigliosi, ma promettiamo solennemente che prima o poi proveremo.

Italia può essere tradotta con saudagi, mi dice Michele, che ha lo stesso significato, in effetti è vero, cioè profonda malinconia, nostalgia, mista desiderio per una persona. Mauri dice: ciao Marta, il romanesco c'è ciocca, che ha più di un significato, ciocca er ciocco, si te ciocca, si non te ciocca, non ciocca, controlla se il guardone ti sta guardando, se non ti guarda tu non lo guardare, oppure stai ciocco, cioè stai attento. C'è Massimo invece che dice: altra parola intraducibile, la parola annozzare. In effetti è vero, cioè è una parola che non saprei proprio come spiegare in altro modo. Va bene, insomma, magari ci dedichiamo un pochino ai nostri dialetti, che sono veramente stupendi e meravigliosi. Siamo quasi alle battute finali, c'è ancora tanta musica, tanto divertimento, e noi ci ritroveremo domani. Intanto, Call Me Maybe.

Kiss Kiss Play Summer, ben 4 ore trascorse insieme, spero che siate stati bene in mia compagnia. Io ringrazio come sempre l'acquaparco di Sia 2000 che ci ospita e ci ospiterà anche domani nei prossimi giorni. Domani saremo in diretta io e Benny dalle 12 fino alle 15. Ringrazio chiaramente Benedetta Infusino che è con me dalla regia in esterna, saluto e ringrazio anche Pica dalla regia di Napoli e ascoltiamo un history bellissimo pieno di energia, 1997, Yakuza con Barbie Girl.

Non ricordiamo sempre una data, ma ricordiamo perfettamente una canzone. Perché certe melodie non segnano il tempo, segnano le emozioni. Dal 31 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Solo

ogni sera ha una sua colonna sonora, quella giusta, della musica più bella che ti accompagna fino a casa. Dal 31 agosto torna Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta. Che stai scegliendo?
4: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
3: Ok, ma con che mele hai fatto?
4: Non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
3: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
4: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
3: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
5: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.

fare le cose al contrario. C'è chi lo fa per gioco e chi riesce persino a riconoscere una canzone. Dal 31 agosto tornano i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro, e torna anche il Reverse. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: A degustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
4: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin. La spesa intelligente.
6: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: sei in Made of Kiss Kiss? Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Kiss. In the sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
5: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

non ricordiamo sempre una data, ma ricordiamo perfettamente una canzone. Perché certe melodie non segnano il tempo, segnano le emozioni. Dal 31 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Solo

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
7: E a noi che aspettiamo.
6: Congratulazioni!
7: Di gustarci il cocomero.
6: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Kiss Kiss.

non siano quelli che aspetti per cantare. L'appuntamento è già fissato. 31 agosto. Tornano i 5 minuti d'amore. Torna Daddy Kiss con Marco e Raff. Solo su Radio Kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Kiss, kiss.
3: Che stai scegliendo?
4: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
3: Ok, ma con che mele hai fatto?
4: Non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
3: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
4: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
3: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
2: Kiss, kiss.
5: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Kiss, kiss.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl, vale davvero.
7: Kiss Kiss.
8: E allora sorri, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
9: La musica più bella.
10: Kiss Kiss.
9: Suona solo su

Cambiano gli anni, cambiano le abitudini, cambiano i giorni. La musica più bella resta e ogni volta sa sempre come emozionarci. Dal 31

0: estate. Dormi qualche minuto in più. Poi, da lunedì 31 agosto, la sveglia torna ad avere il sorriso di Max Poli e la Leti. I mattinieri. Da lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Pronto? Pronto?
2: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
1: Los Angeles, 1981.
2: Quando arriva qualcuno di nuovo,
3: a ragazzo nuovo piaci?
2: Non sai mai.
1: C'è qualcosa che non va in lui.
2: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
1: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
2: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
0: Kiss Kiss. Chased
4: every frame. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Kiss, kiss. Can't touch this.
6: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu, hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Kiss, kiss.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Kiss, kiss.

conclude questa settimana, ma come già vi ho detto da lunedì scorso vi terrò compagnia fino a fine agosto. Sono sempre Paolo Franceschini dalle 16 alle 20. Lasciatemi trasparire la mia gioia per avere oggi in regia il favoloso Giovanni Imperatore, che mi accompagnerà tutta questa giornata ma anche i prossimi giorni, già mi ha detto, è vero? Questa cosa è bellissima. Allora abbiamo da iniziare con la bella musica, iniziamo subito con Fred De Palma, Anitta e Miss Killa.

0: Era Miley Cyrus su Radio Kiss Kiss e io non vedevo l'ora che fosse il 7 agosto per parlarvi di un personaggio unico al mondo, perché era il 7 agosto del 1974 quando Philippe Petit, che molti di voi diranno ma chi è stato il più grande funambolo della storia, fece una cosa incredibile e straordinaria, ovvero tese clandestinamente un cavo tra le due torri gemelle di New York, quelle che per intenderci poi furono vittime dell'attentato dell'11 settembre, quindi tese un cavo clandestinamente e abusivamente e riuscì ad attraversare da torre a torre senza alcuna imbragatura e solo con un'asta che lo teneva in equilibrio. Ovviamente, innanzitutto la traversata durò 45 minuti, ovviamente arrivato poi a termine di questa passeggiata fu immediatamente arrestato perché in tutto ciò fece un mucchio di leggi infrante, diciamo, ma c'è una storia a lieto fine e ve la racconterò dopo Cioffi e Carmela.
1: Kiss Kiss Play Summer.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Grazie Carmela Di Cioffi, siamo sempre su Radio Kiss Kiss. Vi stavo raccontando la storia di Philippe T, il funambolo che attraversò le Torri Gemelle. Vi stavo dicendo, era il 7 agosto del 1974, quindi parliamo di 52 anni fa esatti, e quando arrivò sull'altra torre facendo una cosa totalmente abusiva e clandestina fu ovviamente arrestato. Ma incredibile ma vero, anche nei rigidi Stati Uniti ogni tanto c'è un raggio di sole, perché tra opinione pubblica, giornali e perfino i poliziotti che lo avevano arrestato, vinse il fascino della bellezza dell'atto. Tant'è che pensate che il procuratore distrettuale fece cadere tutti i capi d'accusa e come unica condanna lo obbligò ad eseguire uno spettacolo di magia e funambolismo gratuito per i bambini a Central Park. Tutta questa storia è raccontata, allora, per chi gli piace leggere c'è un libro bellissimo scritto dallo stesso Philippe T che si chiama Trattato di funambolismo. Per chi invece volesse vedere dei film ve ne consiglio ben due: The Walk del 2005 o forse anche meglio secondo me il documentario del 2008 Man on Wire, un uomo tra le torri. Guardatelo. Detto ciò, raccontata la storia di Philippe T, se avete ulteriormente tempo e volete vedervi una cosa imperdibile, The Shards arriva su Disney Plus. La nuova serie FX, firmata Ryan Murphy, tratta dal romanzo Le schegge di Bret Easton Ellis. Los Angeles 1981, nel gruppo di adolescenti nel mirino di un serial killer ci sono Homer Gear, figlio di Richard Gear, e Kaya Gerber, figlia di Cindy Crawford. Un thriller psicologico tra suspense ed eccessi che ti accompagnerà nel lato più oscuro dell'adolescenza americana. The Shards, disponibile in esclusiva su Disney Plus nella sezione Hulu.
1: Ogni sera ha una sua colonna sonora, quella giusta, della musica più bella che ti accompagna fino a casa. Dal 31 agosto torna Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss, kiss. Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
3: Che stai scegliendo?
4: L'aceto di mele per la cena di stasera.
3: Ok, ma con che mele è fatto?
4: Ah, boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
3: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
4: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
3: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
2: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Tommaso Paradiso che agita la Coca-Cola. Allora, adesso con Giovanni Imperatore stiamo provando a fare una piccola gag. Giovanni, se puoi iniziare nel frattempo, mentre noi salutiamo, saluto tutti i nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando. Saluto Mattia, Sabri, Marco, Rosetta, Davide. Mi stanno arrivando tanti messaggi. Saluto Zoe, 12 anni, che ha detto che ascolta sempre. Stiamo provando a fare una telefonata in diretta a sorpresa. È libera la linea che non sento? Fammi sentire.
1: Pronto?
0: Sì, sì, pronto?
1: Chi è?
0: Ciro.
1: Oi, chi è?
0: Ciao, sono Paolo. Ti ricordi di me?
1: Ma tu... Ma che vuoi dalla mia vita? Ma che cosa volete da me?
0: Allora, mamma mia. Perché in questi giorni dal mio rientro continuano ad arrivare messaggi: che bello, ma torni con Ciro, che bello risentirti. Quindi volevo fare contenti gli ascoltatori, visto che adesso tu sei in vacanza, invece sto lavorando, io sto mantenendo alto anche il tuo nome. Volevo fare un attimo.
1: Infatti tu sei in diretta, giusto? Sono le 4:30.
0: Sì, non dirle parolacce.
1: Anche io sono in diretta.
0: Sì, non dirle parolacce, per cortesia. Grazie che almeno per una volta, perché ti è comparso un numero che ovviamente non era il mio, e quindi per una volta perlomeno non mi hai risposto dicendo animale.
1: No, ma infatti stavo per fare una delle mie gag, perché mia moglie è morta, non posso comprare materassi.
0: Ascolta, visto che tutti gli ascoltatori vogliono sapere dove sei.
1: E io sono per strada. Sono per strada, ero in vacanza, sto tornando verso Napoli.
0: Sì.
1: Io mi sto facendo i fatti miei, ma tu che vuoi dalla mia vita? Tornando verso Napoli.
0: Sì.
1: Io mi sto facendo i fatti miei, ma tu che vuoi dalla mia vita?
0: No, ma è solo per cercare.

0: non ti posso offendere, a lui sì.
1: Ecco, vedi, questa è la cosa bella. Grazie Ciro che sta ritornando. Nel frattempo arrivano i messaggi. Ciro, ti lascio andare perché lo sai che i tempi radiofonici sono quelli, questi qua, insomma.
0: Sì, lo so. Vabbè, ma allora mo ti ascolto perché non ti stavo ascoltando, sai, io non li ascolto programmi come il tuo.
1: Sei un asino, buon rientro. C'è Rihanna, ciao, adesso, ascoltala. Ciao. Ciao.

Everybody is ready, Radio Kiss Kiss. Sono sempre Paolo Franceschini. Mi ero fatto un piccolo appunto, poi prima ci siamo un pochino persi per chiamare Ciro, riguardo la canzone che faceva Tommaso Paradiso Agitare Coca-Cola, che stiamo ascoltando in questi giorni, perché ieri sera mentre ero a casa ho pensato, ho detto, ma è vera questa storia che la Coca-Cola è anche un ottimo antiruggine? Ho voluto fare una ricerca e come al solito la verità sta nel mezzo, come dicevano i latini, in medio stat virtus, giusto per buttare della cultura. Insomma, perché? Perché di base ha le caratteristiche per essere un ottimo antiruggine, perché contiene acido fosforico, è acida ed è gassata, quindi caratteristiche che effettivamente si sposano allo scopo di togliere la ruggine. Però, essendo appunto un prodotto alimentare, la quantità di acido sono ovviamente molto basse, perché altrimenti penso si vedrebbe gente distrutta all'interno, quindi il buon vecchio aceto di vino bianco a quanto pare rimane ancora la soluzione naturale migliore per la maggior parte delle pulizie. Pensa un po', do anche dei consigli di pulizia su Radio Kiss Kiss, incredibile, eh?

Ma arriviamo al momento del New Kiss ed è il momento di Raf. Vi volevo dire che ho scoperto di avere una sorta di legame con Raf e capisco anche perché sotto lo abbia sempre stimato e apprezzato, e ho scoperto che ha iniziato la sua carriera nello stesso anno in cui sono nato io. Questo è il suo ultimo successo, Pazzi, Stupidi, Ragazzi.

0: ti dirà: lo sai che il mare è più salato quando c'è la luna piena? Prima di crederci, aspetta il 31 agosto. In Good Morning Kiss Kiss con Max e Max tornerà Caccia alla bufala per scoprire tutte le fake news solo su Radio Kiss Kiss.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Kiss, kiss. Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

Questo featuring tra Karol G e Manu Chao, siamo sempre su Radio Kiss Kiss e come ormai consuetudine in questi pomeriggi di agosto, sono io l'incaricato a mantenere vivi i programmi dei vostri affezionatissimi che in questo momento si stanno meritando la vacanza dopo un'intera stagione. Quindi in questo momento faccio una cosa, mi vesto da Pippo e Adriana e andiamo al Pippo Pelo Show, dove uno degli appuntamenti più attesi dagli ascoltatori è quello delle canzoni sotto la doccia. Per chi non lo sapesse, ci sono gli ascoltatori che mandano delle canzoni cantate da loro sotto la doccia e poi dopo ovviamente ci attacchiamo alla versione originale. Pensate che anche oggi, mentre proprio prima quando ho iniziato, è arrivato un messaggio di una canzone sotto la doccia, quindi significa che è proprio una rubrica a cui ci si tiene tanto, quindi se anche voi volete essere i protagonisti nei prossimi giorni di Canzoni sotto la doccia, ricordatevi di inviare la vostra canzone al 347 490 0042 come ha fatto questo nostro ascoltatore.

paese che ci porta verso la fine di questa prima ora. Sapete benissimo che quando si finisce un'ora si fa un passo indietro nel passato e andiamo nel 1984, che è lo stesso anno della famosa gag delle teste di Modigliani dei tre studenti universitari a Livorno, che non so se lo sapete, che con semplici scalpelli e una smerigliatrice scolpirono delle teste facendole spacciare per Modigliani, ma soprattutto riuscendo a prendere in giro i migliori famosi critici d'arte. Nello stesso anno usciva un grande capolavoro degli Wham, questa è Wake Me Up Before You Go Go.

del 1984, gli Wham con Wake Me Up Before You Go Go. Entriamo nella seconda ora. Sono riuscito ad inciamparmi anche oggi e ogni tanto ho la lingua che mi si inciarpa tra le consonanti e le vocali e ho sbagliato l'anno, ma ce l'ho fatta recuperare. Sono sempre Paolo Franceschini in vostra compagnia fino alle ore 20, oggi aiutato in regia dal buon Giovanni Imperatore. Non ci vedevamo da un po' di tempo, caro Giovanni, tu adesso non potrai parlare al pubblico, ma vedo che lui sta facendo sì con la testa, sta annuendo. State in mia compagnia fino alle 20 perché, a parte il fatto che nell'ultima ora ho un favoloso ospite al telefono per parlare poi degli europei di atletica che inizieranno lunedì prossimo, nelle quali l'Italia ha altissime aspettative con atleti in questo momento in forma smagliante, ma bando alle ciance, iniziamo anche questa seconda ora con la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Intanto iniziamo con Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: Su Radio Kiss Kiss, permettetemi di fare una piccola cosa extra. Saluto i miei genitori che hanno appena mandato un messaggio che mi stanno ascoltando. Ciao mamma, ciao papà, guarda che bravo figliuolo che sono, Comunque, ieri per i più attenti ha ottenuto un successo totalmente inatteso, una micro rubrica che pensavo che dovesse morire direttamente lì, in cui parlavo delle parole della lingua italiana ormai desuete che compaiono ancora nel vocabolario ma che non si utilizzano più. Mi sono arrivati talmente tanti messaggi ieri pomeriggio, allora ho detto ma sai cosa faccio? Dico altre due parole oggi e ringrazio ancora la pagina Libreriamo che cito come ieri e ringrazio perché ho preso ispirazione da lì. Allora, la parola non più utilizzata è quadricidario, che potrebbe anche essere un cognome, un nome se ci pensi, ma che in realtà è un curioso termine della lingua italiana, caduto realmente in disuso, che indica il distruttore di quadi. Cioè, e non c'è dato sapere altro, cioè, nel senso, cosa vuol dire? Che una volta era un lavoro distruggere i quadri, o magari è un termine che si associa ad un distratto che nei musei fa dei casini? Questa cosa non c'è data saperla, quindi quadricidario, se c'è un quadricida all'ascolto. Sì?
1: Chi è? Paolo? Sì. Ma che cazzo dici? Ma
0: sto cercando di chiamare all'appello dei quadricidi. Quindi se c'è un quadricida, ci scrive adesso 347 490 0042.
2: Kiss Kiss Play Summer.
3: È un po' di

0: Buon vento!
1: Favoloso buon vento su Radio Kiss Kiss di Alfa e Giovanotti, che ricordiamo. Sì? Chi è?
2: Tu. Paolo. Sì. Sembri il nonno di Giovanotti.
1: Che cos'è? Perché sembro il nonno di Giovanotti? Stavo dicendo una cosa appunto su Giovanotti, che proprio questa sera inizia a Olbia il suo tour, il Giova Summer Party, l'Arca di Lorè. Non so se avete visto in questi giorni anche il favoloso palco. Gli hanno costruito un maxi schermo a forma di barchetta di carta e quindi suppongo ci sarà un botto di gente questa sera. Sappiate solo, ritornando al fatto delle parole desuete, che se volete ballare in cerchio in occasioni di festa appunto, non potete utilizzare il termine carola, ok? Perché un tempo, fino al Medioevo, si diceva che ballare in cerchio, soprattutto in occasione di feste o celebrazioni religiose, si diceva carolare. Quindi questa rubrica delle parole desuete, ho detto che è finita, non tornerà mai più e magari ne troverò qualcun'altra in una qualche maniera, non lo so. Comunque Giova Summer Party sicuramente mi vedrà tra i protagonisti, però nel pubblico. È il momento di Alanis Morissette.

0: Chi schissa te che fa così caldo, ma così caldo, che non hai proprio voglia di fare niente. Chi schissa te che passerai tutto il tempo della tua giornata a nuotare nell'acqua fresca. Fresca, fresca. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
1: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
3: Kiss, kiss.
4: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su Iliad.it.
3: Kiss, kiss.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Kiss, kiss.
0: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000.
6: Everybody get down.
0: Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
8: E a noi che aspettiamo?
7: Congratulazioni!
8: Di gustarci il cocomero!
7: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: caccia alla bufala.
1: Già ve l'ho detto che sono io l'addetto a mantenere vivi i programmi che in questo momento si stanno godendo le loro meritate vacanze. Se nella prima ora mi sono travestito in Pippo e Adriana, adesso è il momento di diventare Max e Max in Good Morning Kiss Kiss e il loro famosissimo caccia alla bufala. In cosa consiste? Io adesso vi leggerò tre notizie di cui solo una è falsa. Dovete poi mandarmi un messaggio al 347-490-0042 indovinando qual è quella più falsa. Il più veloce verrà in onda con me e vincerà ovviamente i gadget di Radio Kiss Kiss. Ma iniziamo dalla notizia 1. Nel 2012 un ristoratore britannico ossessionato dai formaggi locali ha aggirato i regolamenti sulle restrizioni doganali per un evento culinario in Francia, attaccando una forma di cheddar stagionato a un pallone stratosferico, lanciandolo a 30.000 metri d'altezza e recuperandolo con un GPS appena atterrato oltre il confine francese. Questa era la notizia 1. Notizia 2. Durante la Seconda Guerra Mondiale, l'esercito polacco ha ufficialmente arruolato tra i suoi ranghi un orso bruno di nome Wojtek. L'animale aveva un numero di matricola, il grado di caporale e una paga ufficiale, misura necessaria per poterlo imbarcare sulle navi da trasporto britanniche dove non erano ammessi animali domestici. Questa era la notizia 2. Infine, notizia 3, nel 2014 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Londra è dovuto intervenire d'urgenza in un appartamento a causa di un bizzarro incidente domestico. Un gatto è rimasto incastrato nel tubo dell'aspirapolvere dopo che il proprietario ha cercato di usare l'elettrodomestico per raccogliere i suoi peli sul tappeto. Queste erano le tre notizie, solo una delle tre è finta. 347-490-0042 è il numero giusto per mandare le vostre risposte. Il più veloce ovviamente si vince il gadget di Kiss Kiss e verrà in diretta con me tra qualche istante. Intanto...

0: questo pezzo di Giselle, eh? Bellissima, siamo su Radio Kiss Kiss, ma più che altro stiamo andando a vedere chi ha indovinato qual è la notizia bufala tra le tre che ho letto. Vi devo dire una cosa, sono state ingannate tantissime persone perché sono arrivate un mucchio di risposte sbagliate, ma abbiamo al telefono colui che è stato il più veloce con la risposta esatta. Daniel, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Ciao Daniel, sì. Da dove chiami?
1: Chiamo da Torino, in provincia di Torino.
0: Dalla provincia di Torino, anche da te suppongo che sia molto fresco, è vero, oggi?
1: Sì, abbastanza.
0: Tantissimo, beh, immagino. Allora, Daniel, sai cosa ti dico? Che sono arrivate tantissime risposte sbagliate. Molte hanno indicato come sbagliata la 2, quella dell'orso. Invece la storia dell'orso nella Seconda Guerra Mondiale era verissima. Qual era invece la bufala?
1: La terza.
0: La terza. Bravo, Daniel, la terza. Tu a casa hai gatti?
1: Sì, ho un gatto.
0: Hai un gatto, quindi allora potresti essere tu il primo al mondo, invece che in realtà fa incastrare il gatto dentro l'aspirapolvere, ma non farlo,
1: Sì, sì, sì, certo.
0: Come si chiama il tuo gatto?
1: Iris.
0: Grande Iris, ah, quindi è una bella gattina. Grazie, sì, Daniel, allora verrai ricontattato, sì, poi dalla redazione nei prossimi giorni, ti arriveranno a casa i gadget di Radio Kiss Kiss.
1: Ok, grazie.
0: Grazie mille, Kiss Kiss a te.
1: Grazie,
0: Kiss Ciao. Kiss. Ciao.
2: Da lunedì 31 agosto Max e Max ti aspettano in Good Morning Kiss Kiss. Niente bufale, è tutto vero. Da lunedì al sabato dalle 9 alle 12 solo su Radio Kiss Kiss.

Era Sesso e Samba su Radio Kiss Kiss, è il momento della novità di questa seconda ora e sta arrivando Chris De Sarandi. Pensate, è bellissima la sua storia, ormai si era disilluso di non poter più entrare nel Olimpo della musica e invece adesso è qua a presentarci anche il suo ultimo successo, Good

0: gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.

Dracula Tame Impala & Jenny su Radio Kiss Kiss. Allora, non so se avete notato che oggi il web è intasato di questa notizia che sembra un po' una storia anni 80, e ci trasferiamo in Friuli, esattamente a Pradamano in provincia di Udine. Che cos'è successo? Tre ragazzi hanno messo su un banchetto per strada, come si faceva appunto negli anni 80, per vendere limonata, caffè e pasticcini allo scopo di raccogliere un po' di soldini per comprarsi un vecchio Ciao Piaggio senza gravare sui genitori. Allora, tenete conto che i motorini noi la Piaggio non fa più i Ciao da anni, quindi li trovi solo usati, costi stimati tra i 500 e i 1200 euro. Insomma, il risultato, un cittadino, perché sapete che c'è sempre lo sceriffo di quartiere, no? Che sono quelli che io me li immagino come l'agente Duffy di Scary Movie, più o meno, no? Gli sceriffi di sto cast, cioè, scusate. Comunque, niente, cosa fa questo cittadino modello? Li segnala e giustamente la polizia locale è obbligata di intervenire, e visto che la polizia deve fare la polizia, per la mancanza di autorizzazioni bloccano tutto. Allora, sui social, figurati, si scatena il pandemonio e la bufera tra quelli che difendono la legge, quelli che chiedono il buon senso, e molti ovviamente in tutto ciò si domandano anche: ma questo qua è un giusto insegnamento per questi ragazzi? Perché se ci pensate, alla fin fine stavano cercando di fare in modo carino e simpatico, tra l'altro portando avanti una tradizione di anni e anni fa, con un piccolo sforzo, quindi vendendo limonata, caffè e pasticcini, per riuscire a raggranare qualche soldino. Va anche detta una cosa, comunque, a discolpa di chiunque e di qualsiasi cosa, che andrebbe anche un pochino, cioè andrebbero intervistati i ragazzi, sarebbe da capire esattamente nel contesto, perché sapete benissimo che in molti casi la notizia fa quando dà questa botta. Io comunque vorrei solo dire una cosa a questi tre ragazzi, se si stessero ascoltando in questo momento, facciamo così, io ve lo dico sottovoce, poi vedete un pochino voi, se dovesse ricapitare rifatelo, e poi dopo ci chiamate che magari Giovanni Imperatore gli avanzano almeno 50 euro in tasca e contribuisce anche all'acquisto del vostro Ciao. Arriva Natale Imbruglia!

Mamma mia, questa costiera amalfitana che ci porta direttamente alla fine di questa seconda ora, e come al solito alla fine di ogni ora facciamo un salto nel passato. A questo giro andiamo nel 1996, quando, pensate, si giocò la prima partita del leggendario incontro di scacchi tra il campione del mondo allora in carica Garry Kasparov e il super computer dell'IBM Deep Blue. Pensate, è stata la prima volta nella storia in cui un'intelligenza artificiale ha battuto un'intelligenza umana. Sempre nello stesso anno, 96, usciva Ready or Not dei Fugees, che ci ascoltiamo proprio adesso.

0: Era il 1996, erano i Fugees con Ready or Not, ma direi che è giunto il momento di passare la linea alla redazione per le ultime news.
1: Una buona serata e bentrovati. Non cala la tensione tra Roma e Madrid. La Spagna chiede all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. Immediata la replica da Palazzo Chigi. L'Italia non accetta ultimatum. Non intendiamo rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna almeno fino al 15 agosto e comunque sino a quando non saranno esclusi i rischi di sicurezza per il nostro paese. Medio Oriente in attesa dell'annuncio dell'accordo sullo stretto di Hormuz tra Iran e Oman, è arrivata la firma di un nuovo patto di mutua difesa tra l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan. Immediata la risposta di Teheran: i sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantiranno loro la sicurezza, così come anni di sfruttamento unilaterale degli americani non l'hanno garantita. Ogni nuovo attacco contro l'Ucraina è un motivo in più per l'Europa per stringere la morsa sulla Russia, lo scrive su X l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri, Kaya Kallas, annunciando che in risposta alla recente serie di attacchi aerei russi l'Unione ha adottato un nuovo elenco di sanzioni rivolte a 5 persone coinvolte nel complesso militare industriale russo. Il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia dal 25 al 28 settembre, il pontefice fa sapere al Vaticano, durante il viaggio incontrerà in forma privata alcune persone vittime di abusi nella Chiesa, le stesse vittime saranno coinvolte nella preparazione di tale momento. Torniamo in Italia con la cronaca. A Giallo, in provincia di Napoli, i cadaveri di un uomo e di una donna sono stati rinvenuti in un appartamento a Portici. La donna 82 anni e l'uomo, che secondo quanto emerso dovrebbe essere il nipote, 43. Sembra che il decesso risalga a qualche giorno fa. Sono in corso le verifiche dei carabinieri che indagano sull'accaduto. Da quanto si apprende, sui corpi non sono state trovate tracce di violenza né ci sono segni di effrazione nell'abitazione. Al via in queste ore il secondo esodo estivo, 25 milioni di veicoli sulle strade. Per gli automobilisti, momenti di massima criticità si verificheranno domani mattina, contrassegnata dal bollino nero. Partenza all'insegna anche del gran caldo, la quarta ondata di calore infatti non interromperà il suo flusso costante e senza pause almeno per altri 10 giorni fino a dopo Ferragosto. Si tratta di un'enorme quantità di calore che al nord come rovescio della medaglia porterà anche forti temporali. Allerta gialla su Milano con rovesci che potrebbero essere accompagnati da grandine. Lo sport, nuoto. Italia ancora in testa al medagliere degli europei in corso a Parigi con 20 medaglie. La giornata di oggi si è aperta con il bronzo di Ginevra Taddeucci, terza medaglia personale nella 3 km knockout. La Germania supera la Gran Bretagna al secondo posto e tallona gli azzurri. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Mamma mia, 25 milioni di persone in giro adesso con l'auto, quindi pensa quanti ci stanno ascoltando, caro Giovanni. Sono ancora io, Paolo Franceschini, in vostra compagnia fino alle 20 questa sera, poi vi lascerò tranquilli nel weekend, accompagnato in regia dalle sagge dita di Giovanni, che alza e abbassa i volumi quando è il momento giusto. Inizieremo la terza ora, ho una notizia chicca favolosa, ma intanto andiamo con la musica più bella di Kiss Kiss, una bella tripla. Arriveranno Dua Lipa e Da Baby, Robbie Williams con Supreme, ma iniziamo subito dal grande featuring tra Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Chi schissa a te che stai ascoltando la musica più bella.

Bellissimo questo sound di Dua Lipa dal 2020. Beh, insomma, siamo sempre su Radio Kiss Kiss, iniziamo questa terza ora e mentre qua ci si scioglie dal caldo, ma nonostante ciò anche siamo già in clima precampionato, in questi giorni già ci sono partite, come dire, d'eccellenza. Sappiate che da domani si potrà sapere chi si laureerà campione 2026 del campionato di calcio che io considero forse il più assurdo del mondo. Sto parlando del Grønlandsmesterskabet, che non è un codice fiscale, bensì è il nome del campionato di calcio della Groenlandia, dove proprio in questi giorni si sta disputando la fase finale, che è iniziata lunedì e si concluderà appunto domani 8 agosto. Sembra un po' la sceneggiatura di un film dei fratelli Coen, ma è tutto vero. E quindi, visto che vi devo dare delle chicche abbastanza importanti su questo campionato, facciamo così: prima ci ascoltiamo Madame con Mamma non Mamma e poi dopo vi do proprio giusto due chicche sul campionato groenlandese. Ciao, mamma non...

Chissà se in Groenlandia hanno le margherite per fare mamma non mamma come con Madame qui su Radio Kiss Kiss. Perché della Groenlandia? Perché vi stavo parlando dello stranissimo campionato di calcio groenlandese che sta appunto arrivando alla sua fase finale, perché domani ci sarà la finale per vedere chi si aggiudicherà lo scudetto 2026. È un campionato che per ovvie ragioni meteo si gioca solo in un breve periodo dell'anno, e alla fase finale, che sarò sincero, io ho fatto una ricerca ma non ho capito come ci siano arrivate, pensate un po' che cosa strana, avrebbero avuto accesso 8 squadre, ma sentite qua che poesia, 4 squadre si sono ritirate all'ultimo per i costi proibitivi e per la logistica nei trasporti dovuti anche alle condizioni meteo sull'isola in questo momento. Fatto sta che sul sintetico di Manitsoq, che non è manco la capitale dell'isola perché è un paesello di 2500 anime, che ha però un campo su una scogliera, dovreste cercare la foto perché è favoloso, sapremo chi vincerà tra le compagini del B67 Nuuk, che sono i campionissimi, sono quelli con più scudetti della Groenlandia, poi i G44, gli Akiksaig Manitsoq e gli T79, che sembrano tipo dei nomi di cocktail anni 80 che si stanno scontrando a calcio. Deve essere comunque interessante riuscire a vedere un match di questo tipo. Ma proseguiamo con la musica più bella su Radio Kiss Kiss. Arriva il duetto di Elton John e Britney Spears con Hold Me Closer.

0: 10 alle 19 tornano i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Alla COP, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi ti aspettiamo.
2: Congratulazioni!
3: A degustarci il cocomero.
2: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
4: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
5: Expert. Gli esperti sempre con voi.
6: Che stai scegliendo?
7: L'aceto di mele per la cena di stasera.
6: Ok, ma con che mele è fatto?
7: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
6: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
7: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
6: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
8: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Pronto? Pronto?
10: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
9: Los Angeles, 1981.
10: Quando arriva qualcuno di nuovo,
11: al ragazzo nuovo piaci?
10: Non sai mai.
9: C'è qualcosa che non va in lui.
10: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
9: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
10: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: E allora vediamo veramente chi vincerà con Kiss Kiss. Come già vi sto abituando in questi giorni, tocca a me mantenere vivi i programmi che si stanno godendo le loro meritate vacanze. Ho fatto nella prima ora Pippo e Adriana, nella seconda Max e Max, e ora mi travesto da Marco e Raf di Daddy Kiss con il loro gioco Password, che serve per sbloccare il programma in corso. Come funziona? Io ora vi darò due indizi, uno riguarda una parola e il secondo riguarda ad un numero. Ovviamente, come al solito, il più veloce a rispondere non solo si porta a casa il gadget di Kiss Kiss, ma verrà anche in diretta con me tra qualche istante. Allora andiamo con il primo indizio, l'indizio per la parola. State molto attenti, sembra facile ma potrebbe non esserlo. Ti insegue di giorno e sparisce al buio, danza ai tuoi piedi ma non fa alcun rumore, più c'è luce e più si fa scura, non ti lascia mai solo a meno che non si spenga il sole. Questa era la parola. Invece, per quanto riguarda il numero, state attenti che qua bisogna fare una piccola operazione, perché è il totale dei punti cardinali principali moltiplicato per il numero delle zampe di un ragno. Oggi vi ho messo un pochino alla prova, come al solito le nostre coordinate sono 347 490 0042, il più veloce si porta a casa i gadget di Radio Kiss Kiss.
1: Password. Una parola, un numero, mille tentativi. Password. Indovina anche tu la password del giorno.

0: Anna, White Girl Wasted su Radio Kiss Kiss. Siamo qua da vedere chi ha indovinato la password per sbloccare il programma. Sono arrivate una catervata di messaggi incredibile, delle volte è un po' complicato anche starci dietro. Giovanni, abbiamo qualche risposta?
1: Ciao, sono Samuel da Ciao. Villa Piana Lido. Uè. Secondo me è la notte. Ciao.
2: Accesso negato.
0: No, Samuel, mi dispiace, goditi un pochino il mare a Villa Piana Lido.
3: La password dovrebbe essere ombra 360.
0: Ma come, amico?
2: Accesso negato.
0: Ma no, 360 è troppo. Ma abbiamo anche, tra i vari che hanno indovinato, c'è anche chi ce l'abbiamo al telefono. Anna Maria.
4: Pronto, ciao Paolo.
0: Ciao Anna Maria. Grazie Anna Maria, mi fa molto piacere. Da dove ci chiami?
4: Lucca.
0: Ma Lucca dentro o Lucca fuori?
4: No, fuori, provincia, da Porcari.
0: Da Porcari, in provincia di Lucca. Sai che io ho vissuto qualche anno anche a Viareggio, quindi conosco bene questa zona. Bellissimo, Allora, Anna Maria, c'è una password. Tu sei tra quelle persone che hanno indovinato, ma sei stata la più veloce. Puoi dire a tutti qual era la soluzione giusta di oggi?
4: Ombra 32.
0: Esatto, Anna Maria, quindi tu vinci i gadget di Radio Kiss Kiss che ti arriveranno ovviamente nei prossimi giorni e quindi potrai andare in giro anche a dire

0: tutti che ci ascolti, perché tu ci ascolti sempre, vero?
1: Sempre, sempre.
0: Sei favolosa. Grazie Anna Maria, ti auguro una buona serata. Grazie mille, kiss kiss a te.
1: Sì, kiss kiss a tutti.
0: Ciao ciao. Quest'estate gli indizi saranno ovunque.

e ci porta verso la novità di questa terza ora, che prevede un bellissimo incontro ai vertici tra il sound inconfondibile di Peggy Gou e la regina dell'afrobeat Ayra Starr. Sentirete ora questa bomba di energia che vi conquisterà al primo ascolto. Questa è Woman.

0: WhatsApp Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
1: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
0: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss

località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Annuncia Oliva Rodrigo con Drop Dead su Radio Kiss Kiss. Allora, sappiate che ci sono delle regole non scritte per quanto riguarda la conduzione radio. Innanzitutto è quella di non utilizzare il mezzo per cose proprie. Infatti ne volevo approfittare per salutare la mia fidanzata che adesso mi ha scritto. Quindi si può fare, vero Giovanni? Mi dice di sì. Saluto Veronica, ma anche Lucia.
1: Ciao,
0: che è la sua
1: collega. Ciao Paolo.
0: Saluto anche Lucia, che è la sua collega, e saluto anche tutto il gruppo di turisti che si stanno accompagnando in giro per mezza Europa. E sempre per questo motivo, che non ci sono delle, ci sono delle regole non scritte, e anche riguardo all'introduzione o al disannunciare una canzone. Beh, allora, visto che sta per arrivare una canzone che sono certo che vi farà tornare tanti ricordi, vi anticipo che siamo nel 2011. Senti che è già riconoscibile così. Era stata resa molto celebre da uno spot di Gelati, ma la cosa che mi ha fatto sbagliare è che la cantante stessa ha detto che questa canzone la scrisse quando aveva solo 10 anni. L'avete già riconosciuta, questa è Maria Gadù con Shimbalae.

E a questo giro andiamo nel 1983, che è stato l'anno in cui David Copperfield fece quella magia iconica della sparizione della Statua della Libertà a New York, un trucco che poi nel corso degli anni è stato svelato in una maniera abbastanza, anche oserei dire, quasi banale, se solo non fosse che ci volevano grosse attrezzature. Nello stesso anno usciva anche questo grandissimo successo dei Culture Club, questa è Karma Chameleon.

0: C'è chi la sta cantando e chi mente. Era il 1983, loro erano in Culture Club con Karma Chameleon. Ma è il momento delle news, quindi passiamo la linea alla redazione.
1: Un saluto e bentrovati. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo alle frontiere. Così Palazzo Chigi, dopo la richiesta di Madrid di revocare i controlli di confine. Non intendiamo, si legge ancora nella nota, rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna, almeno fino al 15 agosto e comunque sino a quando non saranno esclusi rischi di sicurezza per l'Italia. Madrid, dal canto suo, definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente, con argomenti spuri che non si conformano né al codice né alle frontiere Schengen né alla verità. Medio Oriente, Donald Trump ha ribadito che l'Iran vuole raggiungere un accordo con Washington e ha lasciato intendere che ulteriori attacchi da parte degli Stati Uniti resteranno possibili qualora la diplomazia dovesse fallire. È evidente che non vogliono essere colpiti, vogliono trovare un accordo, staremo a vedere, ha detto il tycoon. Nel frattempo l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan hanno firmato un patto di mutua difesa. Immediata la risposta di Teheran, i sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantiranno loro la sicurezza, così come ha ridisfruttato unilaterale dagli americani non l'hanno garantita. Torniamo in Italia con la cronaca. 4 giovani di età compresa tra i 19 e i 23 anni, tutti residenti in provincia di Forlì Cesena, sono stati fermati con l'accusa di aver massacrato di botte Nicola Musiani, il 54enne morto lo scorso luglio dopo un'aggressione sul lungomare di Pinarella di Cervia nel Ravennate. A tutti e 4 è contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. La svolta investigativa è arrivata da un video registrato dalla dashcam di un camion che avrebbe immortalato la presenza del gruppo sul luogo dell'aggressione. Disposta l'autopsia sul corpo di Sergio Tia, il 42enne napoletano trovato morto in una casa ad Avellino nella giornata di ieri in una pozza di sangue riverso in un corridoio nel suo appartamento in pieno centro cittadino e con una ferita alla testa. L'uomo era solo in casa, moglie e figlio erano in vacanza, ignote al momento le cause del decesso. Dai primi accertamenti sembrerebbe che alcune suppellettili siano state trovate in frantumi sul pavimento. Si svolgeranno domani i funerali di Francesco Guccini, morto nella notte tra il 5 e il 6 agosto all'età di 86 anni. Per volontà del cantautore e della famiglia, la cerimonia si svolgerà a Pavana in forma strettamente privata. Parteciperanno soltanto i familiari e le persone vicino all'artista. Per consentire tanti fan di rendere omaggio a Guccini, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica nel mese di settembre. Continua la quarta ondata di calore sul nostro paese con picchi fino a 40 gradi. Il suo flusso costante senza pausa durerà almeno per altri 10 giorni, fin dopo Ferragosto. Si tratta di un'enorme quantità di calore che al nord, come rovescio della medaglia, porterà anche forti temporali. Allerta su Milano con rovesci che potrebbero essere accompagnati da grandine. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Ma io dico, ma possiamo smetterla con queste guerre maledette? Non le vuole nessuno, solo quegli scemi là.

Non cambierà nulla detto dalla mia voce, ma io ci spero sempre e ci provo ancora. Pronti per passare un'ultima ora in mia compagnia, sempre in regia accompagnato da Giovanni Imperatore. Io ve lo dico già che tra qualche istante avremo anche al telefono il mio guru dell'atletica, perché lunedì inizieranno poi gli europei e poi dopo entreremo nell'argomento. Ma iniziamo con la musica più bella, è il momento di agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

Kiss Kiss. La musica più bella suona su

Chissà se c'è anche un po' di ansia riguardo agli europei di atletica imminenti che stanno per iniziare. Questa era Anxiety su Radio Kiss Kiss. Perché vi sto parlando degli europei di atletica? Perché inizieranno appunto lunedì, le aspettative sono altissime anche a seguito del grande risultato ottenuto ieri da Kelly Dualla, la nuova stella della velocità italiana, 16enne che si è aggiudicata uno storico bronzo nei 100 metri under 20. E perché sto parlando di questa cosa? Perché appunto le aspettative sono altissime, soprattutto in vista anche di vedere se riusciranno a ripetere gli eccellenti risultati dell'anno scorso, quando agli europei di Roma c'è stata incetta di medaglie di tutto. Perché sto dicendo questa cosa? Perché ho iniziato a seguire proprio con del grande gusto la pagina Wikisport, che è diventato un mio punto di riferimento per tante curiosità legate appunto al mondo dello sport e spesso dell'atletica. Il suo creatore, che per me è diventato ormai il mio guru per quanto riguarda le curiosità dello sport, è Michele Sabatini, che avremo tra qualche istante al telefono, anche giusto per capire cosa ci dovremmo aspettare. Allora, intanto ci godiamo Irama con Cabana, poi vi invito a restare sintonizzati qua perché riusciremo a capire se questo Marcel Jacobs, che sembra ritornato in mega auge, riuscirà a riconfermarsi per l'ennesima volta sul gradino più alto del podio, o se anche ci dobbiamo aspettare tante altre sorprese. Irama, Cabana su Radio Kiss Kiss.

0: programma su Radio Kiss Kiss, lo ha annunciato qualche istante fa il mio guru dell'atletica e dello sport in generale, Michele Sabatino. Ciao Michele!
1: Ciao Paolo.
0: Benvenuto su Radio Kiss Kiss. Adesso non voglio metterti troppa pressione addosso, però io ti ho voluto consultare perché stanno per iniziare gli europei di atletica e so che le aspettative sono altissime.
1: Sì, sono molto alte, come hai detto anche te in diretta prima, perché arriviamo dagli europei precedenti, quelli in casa a Roma, dove avevamo stravinto il medagliere, 24 medaglie, 11 ori. Cioè, per farti capire, la Francia è arrivata seconda nel medagliere con 4 ori, noi ne avevamo 11.
0: Surclassati proprio.
1: Insomma, esatto. Quindi andiamo a Birmingham, sì, come nazionale da battere, ma insomma con aspettative molto alte. Ci andiamo con 132 ragazzi, che è il record di sempre. E non è che cioè, si va su invito, si va a passeggiare, cioè bisogna qualificarsi, quindi noi insomma abbiamo qualificato 132 ragazzi, non è certo una cosa da poco, ecco.
0: Beh, diciamo che solitamente anche le aspettative sono su quelli, chiamiamoli, mi permetto di dire, più famosi, no? Tipo Jacobs, Diaz, ormai che sono un pochino alla Batocletti, che sono quelli un pochino che hanno più nome, però ci sono anche altre possibilità secondo te?
1: Sì, no, allora sicuramente abbiamo, diciamo, i veterani che vorranno portare a casa le medaglie, perché Jacobs proverà a vincere i 100, la 4%, la Batocletti i 5.000 e i 10.000, hai citato Andy Diaz, però abbiamo tantissimi giovani che alcuni sono lì per farsi le ossa, ma alcuni insomma andranno sicuramente a caccia di medaglie, e scopriremo sicuramente qualche nome nuovo, perché la Batocletti stessa si è messa in luce al grande pubblico proprio agli europei di Roma 2 anni fa, e poi l'abbiamo vista vincere medaglie olimpiche, medaglie mondiali. Quindi sicuramente usciremo da questi europei con dei nomi nuovi da tifare, ne sono sicuro.
0: Allora Michele, guarda, io non ti voglio mettere in difficoltà, però io direi di fare una cosa, ci diamo l'appuntamento a lunedì 17. Io adesso voglio farti fare una previsione, sappi che anche gli stessi meteorologi quando fanno le previsioni ogni tanto sbagliano, quindi ti diamo anche l'occasione di sbagliare. Secondo te quante medaglie ci portiamo a casa?
1: Allora, ne abbiamo vinte 24, scusami, a Roma. Secondo me quel numero là è abbastanza difficile da raggiungere. Però dai, diamo un numero, io dico 18 medaglie.
0: 18, allora noi 18. Seguiremo anche durante la settimana tutti gli aggiornamenti che metterai su Wikisport e poi ci riaggiorneremo a lunedì 17. Io ricorderò a tutti gli ascoltatori che tu avevi previsto 18 medaglie. Vediamo se ci beccherai e se sei veramente...
1: Di aver sbagliato in negativo.
0: Vediamo se ti eleggerò veramente come mio guru dell'atletica.
1: Va bene, dai, allora ci risentiamo tra qualche giorno.
0: Grazie, Michele Sabatino di Wikisport a Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss a te, Michele.
1: Grazie, buona serata. Ciao.
0: Kiss Kiss, play summer.

0: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
0: Kiss Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Kiss, kiss. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Kiss, kiss.
5: Che stai scegliendo?
4: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
5: Ok, ma con che mele hai fatto?
4: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
5: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
4: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
5: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
4: Kiss, kiss.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Kiss, kiss.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Kiss Kiss.
10: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella. Kiss Kiss.

I Pinguini Tattici Nucleari su Radio Kiss Kiss, una delle migliori realtà del panorama della musica italiana degli ultimi anni. La notizia da dare ai fans, che sicuramente già lo sapranno, è che per chi li vuole vedere dal vivo dovrà aspettare ancora un anno, perché dopo il trionfo del loro tour dello scorso anno si sono presi una piccola pausa, ma già hanno promesso di tornare il prossimo anno con una mega tournée. Sono tante le curiosità che sicuramente molti di voi già sapete legate ai Pinguini, ma ce n'è una che proprio ho appreso solo oggi, che non lo sapevo, che il frontman, insomma la voce, tra l'altro bellissima, a me piace tantissimo la voce di Riccardo Zanotti, io non sapevo questa cosa, che ha scritto, lui ha dichiarato di aver scritto la sua prima canzone a soli 7 anni, che si intitolava Voglio l'affetto di Black, che è stato un tentativo quasi disperato per convincere i suoi genitori a prendergli un cucciolo di cane, perché il cane dei suoi vicini a Bergamo si chiamava proprio Black. Alla fine ha funzionato, quindi vedete che anche a 7 anni, comunque, perché il cane dei suoi vicini a Bergamo si chiamava proprio Black, alla fine ha funzionato, quindi vedete che anche a 7 anni comunque sia, si vede che aveva già dello

No More di Harry Styles su Radio Kiss Kiss. Come prima dicevo dei pinguini, anche per i fan di Harry Styles quest'anno, perlomeno in Italia, c'è da rimanere a bocca asciutta, perché in questo momento è in tour mondiale con la sua tournée Together, ma non verrà toccata l'Italia per quest'anno. Però insomma, anche in questo caso sarà questione di pazientare un annetto all'incirca. Suppongo che tutti voi sappiate che Harry Styles esce da X Factor e dai One Direction, ma non so in quanti sappiano che Harry Styles è un grande appassionato di maglia e uncinetto. Pensate che tutto ciò è successo durante il lockdown, che ha iniziato a sferruzzare per rilassarsi ed è diventato veramente un figo. Ma andiamo con la novità di questa ultima ora, perché torna con un nuovo successo il DJ e producer parigino LB1, e l'idea è stata rivisitare in chiave elettronica e moderna Show Me Love, uno degli inni della dance anni 90. Ascoltiamo I Need a Sign, Show Me Love.

0: Era questa New Kiss LB1 con I Need a Sign. Abbiamo già avuto qualche piccola anticipazione che almeno al nord si sta un po' rompendo il tempo, ma andiamo a capire nello specifico con gli amici del meteo.it. Passo la linea a Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore ancora qualche temporale sui rilievi appenninici ed alpini e localmente in pianura padana. Nella mattinata di domani prevalenza di sole e afa con qualche addensamento sulle Alpi e primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sulle Alpi e sugli Appennini. Cielo poco nuvoloso sul resto d'Italia, caldo umido e fastidioso ad oltranza. Massime comprese tra 30 e 35 gradi al nord, tra 32 e 37 al centro, tra 32 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, Kiss a tutti.
2: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda

0: riprendersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss Kiss!

0: io, Giovanni Imperatore, al ritmo su Radio Kiss Kiss. Ma è giunto l'ultimo momento di questa giornata, ma anche di questa settimana, per aggiudicarvi i gadget di Radio Kiss Kiss. E lo facciamo con il mio gioco preferone. Dammi la sigla.
1: Revenevenever al contrario, revenevenever il contrariato.
2: Porta in alto che
0: l'inconfondibile sigla del reverse, visto che sono qui per mantenere vivi i programmi che si stanno godendo la loro vacanza. Questa è Corriere di Kiss Kiss, Alfio e Ciro, che vi intrattengono sempre dal lunedì al venerdì, e questo è il gioco del fine settimana, perché loro durante la stagione lo fanno il venerdì, e anche oggi è venerdì, quindi è proprio calzapennello. Che cosa succederà? Adesso vi faremo sentire una canzone alla rovescia. Come al solito, il più veloce a rispondere si porterà a casa il gadget di Radio Kiss Kiss. Io non ho voluto sentire la canzone, quindi non so quale sia. Giovanni, non so che cosa tu abbia preparato, facciamolo a sentire.

Guarda, ti dico, la voce io l'ho riconosciuta, non ho capito esattamente la canzone, sicuramente qualcuno dei nostri ascoltatori l'avrà capito. Per riuscire ad aggiudicarvi i gadget, mandate un bel messaggio al 347 490 0042 per indovinare qual è la canzone alla rovescia. Beh, direi che la voce a me sembrava inconfondibile, mi sembrava molto semplice. Nel frattempo, in attesa dei vostri messaggi, andiamo con la musica più bella. Questa è Lady Gaga con Alejandro.

0: Quanto salterà questa sera a Olbia con il primo concerto di Jovanotti della sua tournée. Questa era DNA con Gabri Ponte, ma dobbiamo arrivare alla conclusione del reverse, la canzone alla rovescio, per vedere chi si è aggiudicato i gadget. Prima l'avevo detto, insomma, la voce perlomeno era inconfondibile. Sentiamo.
1: È Gino Paoli, la gatta.
0: Ma che Gino Paoli? Ma no, ma non è Gino Paoli. No.
2: La canzone è Con te partirò di Andrea Bocelli.
0: Ma cosa sta dicendo? Ma no, ma non è Andrea Bocelli, dai, la voce si capiva.
3: Claudio Villa, un amore così grande.
0: No, allora, questo secondo me è Giovanni Imperatore che mi sta facendo delle gag.
4: Ciao, la canzone al contrario è Per averti di Adriano Celentano. Un saluto da Francesca, Leonardo e Carmine da Capaccio.
0: Allora, ciao Francesca, Leonardo e Carmine. Allora, vedi, qua ci stiamo già avvicinando. Acqua, direi.
5: Ciao Radio Kiss Kiss,
0: ciao.
5: La canzone è Il tempo se ne va di Adriano Celentano.
0: No, no, hai indovinato che il cantante era giusto, perché la voce si capiva benissimo. Abbiamo vincitore anche, credo.
6: L'emozione non ha voce, Stefano da Formia.
7: Tra le mie braccia dormirai.
0: Mamma mia, mi vedo i nostri ascoltatori che adesso stanno limonando su questo pezzo di Celentano. Ed è proprio quello. Allora, Stefano da Formia, esatto, è l'emozione non ha voce di Adriano Celentano. Ti arriveranno i gadget di Radio Kiss Kiss nei prossimi giorni. Che bellezza! Che bellezza anche che siamo giunti alla fine non solo di questa giornata, ma anche di questa settimana. Quindi direi tutto bene, tutto favoloso. Stiamo per andare con un history dal 1999. Arriverà il gran pezzo dei Santana e di Manà con Corazon e Spinado. Io saluto e ringrazio tantissimo Giovanni Imperatore che mi
2: ciao
0: ha tenuto.
2: Ciao anche a te, Paolo.
0: Ciao, bellissimo. Che mi ha tenuto compagnia in regia. Noi ci risentiremo da lunedì. Vi auguro un buon fine settimana da parte mia e Paolo Franceschini. Cosa dire? Kiss kiss a tutti, ci sentiamo lunedì. Ciao!

0: baby. La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
1: Yo everybody!
0: Il programma in cui la musica è la risposta.
2: Si va! Nossa!

Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi. Come birra Peroni, lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl, vale davvero.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: Puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Kiss.
5: Pronto.
6: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
7: Los Angeles 1981.
6: Quando arriva qualcuno di nuovo,
8: al ragazzo nuovo piaci,
6: non sai mai.
7: C'è qualcosa che non va in lui.
6: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
7: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
6: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Kiss.
9: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert, dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Kiss.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
13: Kiss.

0: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
0: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
3: Expert, gli esperti sempre con voi. Kiss.

0: festa del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
7: Expert, gli esperti sempre con voi. Kiss Kiss. La musica più bella.

0: ci sono emozioni che tornano al primo ascolto. La notte vola.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
1: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop, conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Kiss, kiss. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Kiss, kiss.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Kiss, kiss.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
7: E a noi che aspettiamo?
6: Congratulazioni!
7: Di gustarci il cocomero!
6: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Kiss Kiss.

tempo passa, la musica più bella resta. La notte vola. Resta. La notte vola.

0: che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
4: Expert.

esperti, sempre con voi. Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Yo, yo, baby.
1: La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
2: Yo, everybody!
1: Il programma in cui la musica è la risposta.

Il buon umore ha il suono della musica più bella. La notte vola. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Kiss Kiss. Ciao ciao. La musica più bella. La musica.

0: Te vola!
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola.